chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata, poi l'amore in autostrada.

0: Radio Subasio.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento.

Brava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado,

chissà in quanti felicioni già stamattina alle 5-8 minuti, perché accendendo la radio preferita, cioè Radio Subasio, hanno ritrovato Renato Zero dal 94 con Amando Amando. E quante cose si possono fare, ma pure camminando, e svegliando la gente, quante cose si possono fare. Buongiorno, bentrovati da parte di Ignazio Failla, insieme con me arriverete fino alle 9 del mattino, se vi va, in questo sabato 26 settembre, con bellissimi cieli stellati e pieni di luna, ma luna di un certo tipo, no, una così, e poi temperaturine da lenzuolo. So che stavate aspettando, sono stati mesi roventi, finalmente possiamo, dico, metterceli alle spalle, almeno credo. E allora, che faremo in questa mattina? Beh, intanto ci terremo compagnia a vicenda, perché se voi siete assonnati non è che da qui c'è questo fulmine di guerra, devo dire. Però noi ci svegliamo con calma e lo facciamo soprattutto insieme. Ci piace questa cosa, la portiamo avanti da un po' di tempo ormai. Vi devo lasciare il numero di telefono, non il mio, ma quello della radio, o meglio quello di WhatsApp o dei messaggi della radio, per avere la possibilità di raccontarci che cosa fate già svegli a quest'ora e dove ve ne andate di bello. Oggi peraltro è una giornata internazionale interessante, e vi metterò alla prova, una sorta di interrogazione questa mattina, sappiatelo, e non essendo ancora sveglio potrei essere anche un po', diciamo, arcigno. Va bene, 348 075 8060, non l'avevo dato. Ti ho sentito.

Possibile non riconoscere Adele con Someone Like You dal 2011. Sono le 5:20. Buongiorno da Radio Subasio, da Ignazio Faila, nel 269esimo giorno di quest'anno. Oggi auguri a chi si chiama Cosma e Damiano. Il sole arriverà alle 7:02, con calma ormai, e tramonterà alle 19:01, proprio un part time. La luna è crescente e quasi piena, perché siamo al 99,1%. Oggi è la giornata europea delle lingue e giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari. Io non vi interrogo su nessuna delle due cose, o forse sulle lingue più tardi, ma ho paura, insomma, di quello che potrebbe venire fuori.

0: Contro il fuoco e il gelo, veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Grande Marco Mengoni con Guerriero, riascoltato su Radio Subasio in questa mattina insieme, quella di sabato 26 settembre, con Ignazio, con voi al 348 075 80 60. Ci sono cose da sentire e posti dove state andando già a quest'ora, e non si tratta solo di lavoro, insomma, mi sembra anche corretto, non tutti il sabato mattina sono svegli perché devono produrre, e allora vogliamo e voglio farvi sentire un messaggio che mi ha colpito profondamente.
2: Sergio Subasio, sono Greta da Viterbo, io sono sveglia a quest'ora perché devo partire per Genova alle 6.
1: Mandate a dormire questa... subito, mandatela a dormire, la mettete lì in pigiamata e ve la portate mentre dorme, e lei non si accorgerà di nulla.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Prenotati allo 075 80 60. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: $60.
1: Quelli, mi servono quelli, 60. The Great Pretender era Freddie Mercury, appena riascoltato su Radio Subasio. Buongiorno ancora a Sabrina da Ravenna, che ha scritto al 348 075 80 60, ma anche ad Azzurra in viaggio col papà verso il Mugello, e ancora Ilenia da Nocera, che invece è in partenza per le vacanze, prima tappa Bologna per la presentazione del libro di John Evan.
2: Ignazio, buongiorno, che piacere sentire la tua voce.
1: Ma grazie, grazie anche per me sentire la tua. Non è weekend senza sentirla.

0: Tra passione e lacrime c'è anche Emma questa mattina qui su Radio Subasio. Buongiorno ancora e bentrovati da parte di Ignazio Failla. Voi siete lì al 348 075 80 60 che raccontate cose e alle volte secondo me anche con un doppio fine. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
1: Bob, lo sai, volevo fare un saluto a tutti i miei grandi amici del ristorante dell'Uliveto a Roma.
0: Ecco qua.
1: E buon ascolto di Radio Subasio da Bob.
0: Bob, tu vuoi mangiare gratis, ho capito. Va bene. Te l'ho concesso questa mattina, è giusto, se si può, perché no? Salutiamo gli amici, i tuoi amici di questo ristorante, ricordatevi di noi, dovessimo passare anche da quelle parti, insomma, perché qua non si guarda in faccia a nessuno, cari miei. Le 5.49 torna su Subasio Alex Warren con Ordinary.

È un super classico di Ramazzotti, l'Aurora, era del 1997, la prima versione, poi quella con Alicia Keys invece dell'anno scorso. Buongiorno, siamo quasi alla fine della nostra prima ora insieme e c'è un bel evento che Gianna Nannini festeggerà, 50 anni del suo rock, con una bella festa a Berlino che celebrerà la sua carriera, che è andata avanti anche con questo meraviglioso errore. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Tanti gli ospiti per la festa del 50 anni di Gianna Nannini di qualche giorno fa. Sono le 6 su Subasio, il meteo di oggi, sentiamo.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La fase perturbata sarà di breve durata perché già nel fine settimana assisteremo al ritorno dell'alta pressione che favorirà un miglioramento del tempo e un diffuso rialzo termico più evidente all'inizio della prossima settimana. Intanto sabato un po' di nuvole all'estremo sud con qualche isolata pioggia o rovescio nei settori ionici e inizialmente anche nel nord della Sicilia. Nel resto d'Italia tempo prevalentemente soleggiato con scarsi annuvolamenti. Temperature in leggero rialzo al nord e medio versante adriatico. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

discover that

Dylan dal 1965 con Like a Rolling Stone per iniziare la nostra seconda ora insieme. Buongiorno da Ignazio su Radio Subasio con voi fino alle 9. E signori miei, stamattina mi sono ritrovato di fronte a un nuovo, a una nuova ricerca dell'Istat che ci dice una cosa vecchia come il cucco, però con qualche cambiamento. Vado con ordine. Dunque, secondo questa ricerca, le donne che lavorano dedicano alla casa e alla famiglia oltre 4 ore al giorno, 4 ore e 21 minuti, voglio essere preciso, contro 1 ora e 54 degli uomini. In pratica, il 70% del carico domestico è ancora sulle spalle femminili, e questo è, diciamo, la parte che bene o male ci aspettavamo. Però, negli ultimi 20 anni le cose sono un po' migliorate. Certo, con la calma delle lumache, sembra di vedere Zootropolis, magari. Il divario si è ridotto di 55 minuti in 20 anni. Quindi, a questo ritmo, la parità perfetta in casa tra i lavori della donna e i lavori dell'uomo, quindi che si dividono, arriveranno nel 2100. Ecco, questo per farvi capire. Però se il carico, diciamo, è sceso un po' delle donne, il merito a quanto pare va a grandi eroi moderni, che non sono i mariti, i conviventi, quelle carcasse maschili che girano dentro casa, ma solo la tecnologia, quindi lavastoviglie e robot aspirapolvere per intenderci, e soprattutto le teglie di cibo pronto. Pensa che figura che facciamo noi, proprio come al solito. Ora, siccome è sabato, magari qualcuno il sabato lo dedica proprio ai lavori di casa, mi piacerebbe sapere al 348 075 80 60 come è sbilanciata oppure bilanciata la situazione a casa vostra. C'è una collaborazione equa? Oppure, che ne so, è proprio come ho raccontato? Dai, fatemi sapere. 348 075 80 60, come è combinata la situazione a casa vostra? Chi fa di più? E se i maschi vi aiutano o meno? O se fanno più loro e voi meno? Giro.

0: papà.
1: Blanco e Mina, un briciolo di allegria su Radio Subasio. E da un briciolo a una briciola per terra e un attimo. E siccome stiamo parlando di pulizie dentro casa, mi sembrava carina questa freddura degna di un Francesco Gabbani qualunque, devo dire. Vabbè, sto prendendo spunto da lui. Dunque, in sintesi, molta sintesi, questa è la ricerca dell'Istat che ci dice che la vita di coppia in Italia negli ultimi 20 anni non è cambiata tantissimo. Le donne lavorano ancora il doppio in casa, 4 ore e 20 minuti al giorno, aspirapolvere, lavatrici, cene, neanche 2 ore quelle degli uomini invece. La notizia, diciamo, che ci fa fare meno brutta figura è che in 20 anni il divario tra uomo e donna è sceso di nemmeno 1 ora. Quindi praticamente a questo ritmo nel 2100 avremo un'equa divisione dei compiti. Vi ho chiesto se avete com'è la situazione a casa vostra, quanto è bilanciata o sbilanciata. Soprattutto volevo chiedere alle signore, che magari poi si occupano anche delle faccende di casa, se baratterebbero molto volentieri e per sempre una faccenda domestica col partner, che loro proprio non ce la fanno a fare quella lì. Lasciatela fare a lui. E a lui invece, agli uomini, volevo chiedere qual è l'unica faccenda domestica in cui si sentono imbattibili e insuperabili. Ci sono alcuni che, tipo, che ne so, al barbecue sono dei master, oppure bravissimi a portare giù la spazzatura o a passare l'aspirapolvere come se ogni granello venisse colpito e mai più tornato. Poi anche 348 075 8060, sentiamo, cominciamo a sentire qualcuno tra voi.
2: Sono io, sono il coglione di turno. Io quasi il contrario, cioè? Ma è una parapatta, noi ci aiutiamo ai quali livelli.
1: Bene.
2: Sono io, la provincia di Macerata, Radio Subasio.
1: Bravo Ilio, sarà contenta la tua signora, che sicuramente, dopo aver visto che anche tu ti occupi dei lavori di casa, avrà esclamato: this is the man I need.

0: Vasco Rossi, un senso? Le 6:26, allora, questo argomento delle pulizie di casa divise equamente o no, come dice l'Istat, tra uomo e donna, quindi tra persone che abitano insieme, devo dire che ha fatto uscire fuori anche altre situazioni. Sentiamo un messaggio per nulla rancoroso, a mio avviso, è arrivato al 348 075 80 60. Io già mi tremano le gambe. Prego.
1: Buongiorno. Allora, io sono stato sposato per oltre 20 anni.
0: Sì.
1: Separato ormai da 7-8 mesi, posso dire anche felicemente, visto quello che poi è successo.
0: E questa è la prima.
1: Voglio allacciarmi al discorso faccende di casa.
0: Sì.
1: Beh, io per oltre 20 anni avrei veramente volentieri barattato tutto, perché insomma, donna di servizio, quello e quell'altro, diceva sempre che non arrivava, che era stanca, che era si è separata con l'intento di fare la bella vita, e invece adesso la vedo la domenica mattina con lo straccetto che lava, pulisce, perché la donna di servizio ora costa. Quindi se per oltre 22 anni avrei spesso voluto barattare, visto che poi all'esterno di casa, al giardino, era tutta opera mia, adesso vederla in casa a correre dentro e fuori, perché la donna di servizio costa, e quindi è meglio farselo da soli, mentre io vivo in appartamentino. Oggi no, non voglio barattare più nulla. Sono Lucio, dalla provincia di Roma.
0: Qualcuno ha spruzzato del profumo al sapore di acredine? Perché... Lucio si è tolto 3, 4, 5, 6 mila sassolini dalla scarpa, secondo me, con questo messaggio. Poi voglio capire perché la vede la domenica mattina.
2: Stanotte questo... per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

36 e non è la canzone di Cremonini, perché quella era il 26, vero? No, questa canzone che arriva adesso invece è di Laura Pausini. Continuiamo a scoprire Io canto 2, il suo disco di cover con Siamo soli nelle

Sting, Mary J. Blige dal 2003 nella mattina di Radio Subasio. Vi devo chiedere scusa perché quando scelgo l'argomento da trattare la mattina presto probabilmente mi scordo che anche voi dovete fare i conti magari con un po' di rabbia per il fatto che siete già svegli a quest'ora, che magari state andando a lavorare o che state facendo proprio delle faccende di casa, che è l'argomento di questa giornata. E quindi diciamo che nei messaggi c'è un po' di rancore, no? Nei confronti anche del vostro o della vostra compagna che fa o non fa dentro casa. L'Istat dice che le donne per il 70% hanno addosso la responsabilità di casa, gli uomini, noi uomini, il 30% quando ci va bene, che negli ultimi 20 anni abbiamo aumentato di qualche minuto l'aiuto dentro casa. E allora ho chiesto a voi al 348-075-8060 com'è la situazione, chi fa cosa, oppure no, oppure fa solo uno. Allora, Donatella da Massa Marittima dice: noi siamo agli stessi livelli, se viene l'ASL ci mette i sigilli addirittura. Perché? Abbiamo comprato un robottino che provvede almeno a spazzare e a dare il cencio, anche perché stiamo fuori dalle 8 del mattino alle 19 per lavoro, per cui a casa ci siamo veramente poco. E come vedi, invece io esco un po' prima perché devo sistemare gli animali. Ci sono delle cose da fare, giustamente. Bianca da Prato dice: mio figlio in casa gestisce tutto, la sua compagna lavora e basta. Mi sarebbe piaciuto per lui che avesse la fortuna che ho io con mio marito, visto che collaboriamo ed ognuno gestisce quello che meglio può. Cara mia, aiutiamolo questo ragazzo. Non so come però. Giusy Ferreri, sentiamo.

È Piero Pelù su Radio Subasio. Volevo parlarvi di una serata TV dedicata alle grandi hit che hanno segnato i primi 25 anni di questo nuovo millennio, quindi delle canzoni diventate autentici tormentoni che hanno fatto cantare intere generazioni. E andrà in onda stasera, quindi il 26 settembre, in prima serata su Canale 5, l'appuntamento speciale con Team Battiti Live 2000 Hits, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Ora, per farvi qualche esempio, potremmo riascoltare Tre parole di Valeria Rossi o la canzone del capitano di Francesco Facchinetti, Gli Zero Assoluto, Luca Di Risio con Calma e Sangue Freddo, ma potrei continuare, Sofia o il mismo Sol di Alvaro Soler, oppure Maria Salvador di J.A. Insomma, una lunga playlist che ripercorre la musica del nuovo millennio attraverso alcuni dei suoi brani più iconici. E potremmo rivedere sul palco, per esempio, anche Marco Mengoni, Fedez, Annalisa, Achille Lauro, Elodie, Negramaro, Emma, Geolier, Alessandra Amoroso, Irama, Angelina Mango, eccetera, eccetera, eccetera. Stasera, in prima serata su Canale 5, mi raccomando, non ve lo perdete l'appuntamento con Team Battiti Live 2000 Hits. E adesso su Subasio, Imagine Dragons. 21.

0: past. And this day could be your last.
1: Waves di Imagine Dragons ci porta all'appuntamento con le breaking news di Digicom 24 su Subasio, un minuto alle 7.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Eni fissa un tetto al prezzo dei carburanti, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. Sarà applicato da lunedì per una durata iniziale di 30 giorni, prorogabile. Il governo ringrazia e convoca gli operatori delle raffinerie per aumentare la produzione. Il tavolo l'8 ottobre. Trump respinge la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran e minaccia di riprendere gli attacchi dopo le elezioni di midterm. Lo riporta il Wall Street Journal. La proposta di Teheran prevedeva la riapertura di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. 4 militari sono rimasti feriti durante un'esercitazione NATO in Lettonia. Erano a bordo di un veicolo colpito da un'arma da fuoco installata su un altro mezzo. Uno sarebbe in gravi condizioni, ma nessuno in pericolo di vita. Si trovano in una struttura sanitaria di Riga. Il ministro Crosetto segue la situazione. La polizia ha fermato 3 persone per il caso dell'uomo di 39 anni ritrovato morto a Torino nell'appartamento di una professoressa. Un uomo per omicidio, 2 donne per favoreggiamento e soppressione di cadavere, ma rimangono molti gli aspetti da chiarire. Le indagini proseguono. Altro capitolo dell'eterna vicenda Garlasco. L'ex generale dei RIS Luciano Garofalo è stato sentito in procura a Pavia insieme ad alcuni ufficiali che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. Intanto lunedì si chiudono le indagini a carico di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Calcio, notte fonda per l'Italia nella prima partita di Nations League. Gli azzurri perdono 2-0 contro il Belgio e vengono fischiati dall'Olimpico. Un flop, l'esordio bis del CT Mancini. Tennis, Sinner ancora fermo per l'infortunio al ginocchio. Salterà anche l'ATP 500 di Pechino. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Personale su strada a causa lavori sulla A1 tra Valdarno e Arezzo in direzione Napoli. Attenzione a un veicolo fermo sulla A25 tra Cocullo e Pescina procedendo verso la A24 Roma-Teramo. Una perdita di carico viene segnalata sulla A56 tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Corso Malta in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga si segnala una corsia chiusa a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Bellano procedendo verso il confine con la Svizzera. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Califano, tutto il resto è noia, dal 1977. Chiara dice: non è una canzone, è una poesia. Vero, Chiara, ma la stavo vedendo da questa parte, da parte di un single, dopo aver ascoltato attentamente il testo per tanti anni. Secondo me ti viene voglia di rimanere single, però. Le 7:10 minuti, buongiorno, bentrovati. Stiamo parlando stamattina di lavori in casa, domestici, se sono divisi equamente tra i membri della coppia oppure se è sbilanciato, come dice l'Istat, più verso il genere femminile, che se ne occupa per il 70%, il 30% per quanto riguarda gli uomini. Al 348-075-8060 continueremo a farlo. Tra poco l'oroscopo, adesso pinguini, tattici nucleari.

0: Subasio e le stelle.
1: Ben ritrovati, buona giornata amici, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La luna entra nel segno nel pomeriggio e ci rende più autentici. Chi ci è vicino apprezza la sincerità, pure quando ci scappano battute inaspettate. La luna in Ariete forma sestili con Plutone e Urano in segni d'aria. Intuizione e originalità si alleano. Toro. Sabato di luna piena che porta dei chiarimenti importanti. Alcune criticità in amore e nel lavoro devono e possono essere superate. Facciamo un piano di energie grazie a Marte in sestile, che ci dà un grosso sostegno nelle discussioni. Gemelli. Intuizioni, progetti, lampi di genio che arrivano a raffica. Teniamo a portata di mano carta e penna per non perdere nulla di questa benedizione dal cielo. In famiglia non tutti approvano le nostre scelte. Non viviamo per far felici gli altri, restiamo noi stessi. Cancro. La luna piena in Pesci fa rima con spiegazioni. Le faccende di cuore in sospeso riemergono. Occupiamocene con coraggio e verità interiore. Non evitiamo i dialoghi difficili. Affrontiamo le situazioni con onestà, cercando soluzioni che rispettino tutti. Leone. Una carica di energia pura ci attraversa e ci rende pronti a scendere in campo. Il desiderio di vittoria guida ogni nostra singola azione. Iniziamo una nuova attività fisica con costanza. Il corpo ringrazia e lo spirito se ne giova immediatamente. Vergine. La luna in Ariete porta nel pomeriggio una tenacia brusca che mal si adatta alla nostra natura. Evitiamo discussioni nate da fretta o stanchezza altrui. Scarichiamo la tensione con un lavoro pesante. Puliamo a fondo i filtri di un impianto o di un motore. Bilancia, luna piena opposta, quello che covava sotto la superficie emerge con chiarezza. Una relazione arriva al suo punto di svolta naturale. Non evitiamo un confronto che si presenta. Affrontarlo oggi è più produttivo che rimandarlo ancora. Scorpione, Barbanera consiglia: questo è il momento per chiudere una questione aperta sul fronte professionale. I dati ci sono, le condizioni pure. La mattina porta una spinta operativa da sfruttare. Poi l'energia cala e l'attenzione si rivolge verso l'interno. Sagittario, la luna piena in Ariete non lascia ombre dove prima ce n'erano troppe. Quello che vediamo stasera non possiamo più fare finta che non esista. Non solo chiarezza, ma anche consapevolezza di quanto ci sia costato ignorare quello che sapevamo già. Capricorno, Marte sta finalmente per lasciare l'opposizione. Sentiamo già una piccola riduzione della pressione cronica.

male, invece pensiamola benissimo qui su Subasio alle 7.20 e facciamo gli auguri a chi oggi compie gli anni. Fatelo voi direttamente con un messaggio di testo scritto al 348 075 80 60. Mi raccomando, scrivete il nome di chi festeggia, ma anche il vostro, che fate gli auguri, così che tra poco in diretta possiate sentirli qui, proprio qui su

Carboni, precisamente alle 7:27 su Radio Subasio, e sabato mattina siete con Ignazio. Questi invece sono i vostri auguri di compleanno arrivati al 348 075 80 60. Auguri a mia sorella Gabriella, oggi 60 anni dalla sorella di Santa Maria Nuova. Auguri a mio fratello Sergio, anche lui 60 anni, da parte di Paola di Macerata. Oggi la mia prima figlia diventa maggiorenne, è una grande emozione, forse più per i genitori. Comunque vola, da oggi hai delle ali enormi, ti voglio bene Tati, da parte di mamma. A voglia, se vola, neanche te ne accorgi. Oggi è nato nel 1182 San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Tanti auguri alla cantante Alice e poi a due grandi sportivi, Serena Williams, tennista, e poi il nostro podista, due volte oro olimpico, primatista europeo, Marcel Jacobs, nato nel 94. Qualche anno in più per questo grande artista, cantante dei Roxy Music, solista anche. Parlo di Brian Ferry, che riascoltiamo su Subasio con Slave to Love.

fino al 30 settembre in alcuni cinema italiani ci sarà il film di La Favola per Sempre, il concerto che ha radunato 250.000 persone a Tor Vergata. Sto parlando di

The Course con Breathless dal 2000 su Radio Subasio. Buongiorno da Ignazio, buon sabato a tutti e bentrovati da questa che è la vostra radio preferita. Stamattina stiamo parlando di lavori domestici. Allora, c'è questo studio freschissimo dell'Istat che dice che sono le donne che in media dedicano 4 ore e 21 minuti al giorno tra pulizia, spesa e gestione della casa. I maschi si avvicinano all'incirca alle 2 ore, ma scarse, e che negli ultimi 20 anni questa situazione non è migliorata. Forse qualche minuto gli uomini hanno aggiunto nel dare una mano dentro casa. Poi oggi è sabato, per definizione storicamente dovrebbe essere il giorno in cui magari uno ha tempo per poter fare le cose a casa, cioè parte tipo una maratona delle faccende, non so. Quindi domande semplici, sì, semplici e dirette. A casa vostra come vi dividete i compiti del sabato? C'è un'equa collaborazione oppure c'è il direttore dei lavori che dice tu fai questo e c'è un'esecuzione, oppure c'è un menefreghismo da parte di una parte della coppia? 348 075 80 60 mentre riascoltiamo Eli.

Sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla. Radio Subasio Disco Club. Tutte hit di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. E le italiane da ballare. Noi mettiamo la musica. Tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

0: Love, buon viaggio di Cesare Cremonini, dedicata a chi si sposta in questo momento all'ascolto di Subasio alle 7.52 con Ignazio. Parliamo di faccende domestiche. Ci aiutiamo dentro casa o, come dice l'Istat, allora sono sempre e ancora solo le donne a fare molto di più rispetto a noi uomini? Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio, sentivo adesso il fatto dei lavori in casa domestici.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Diciamo che mia moglie ci equipariamo, facciamo tutto a metà, perché ovviamente bisogna aiutare in casa.
0: È bellissimo.
1: La mia casa è molto grande e quindi c'è molto da fare, soprattutto il sabato mattina. Buona giornata, Pietro da Napoli.
0: Allora Pietro, in un mondo fantastico poi succede questo.
2: La mia era sbilanciata, però subito posto rimedio. Ho preso un aiuto in casa con la signora che veniva a dare una mano per le pulizie.
0: A te però, perché lui non faceva niente.
2: Però adesso, da quando ci siamo separati, vedi che muove anche lui le manine, si dà da fare. Ci senti da queste orecchie?
0: Ci ha sentito, sì.
2: Questo è uno dei motivi della separazione.
0: Capito cosa viene fuori da questo argomento? Bastava dire, guarda, facevo tutto io, e invece no. Buttiamola lì, un arco, delle frecce.

0: Radio Subasio.
1: Avevamo parlato.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fan freddo cane in questa stanza.
1: Le 8 in punto qui su Radio Subasio. È tempo di ascoltare le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Sale il costo del gasolio, ma Eni fissa un tetto al prezzo dei carburanti. 2,19 al litro per il diesel, 1,99 per la benzina. Sarà applicato da lunedì per una durata iniziale di 30 giorni, prorogabile. Il governo ringrazia e convoca gli operatori delle raffinerie per aumentare la produzione. Trump respinge la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran e anzi pensa a nuovi attacchi dopo le elezioni di midterm. Lo riporta il Wall Street Journal. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. 4 militari italiani sono rimasti feriti durante un'esercitazione NATO in Lettonia. Erano a bordo di un veicolo colpito da una raffica di mitragliatrice partita da un altro mezzo. Uno è in gravi condizioni, ma nessuno in pericolo di vita. Si trovano in una struttura sanitaria di Riga. Il ministro Crosetto segue la situazione. L'economia italiana resiste agli shock energetici. L'agenzia di rating Moody's ha rivisto al rialzo le stime di crescita del PIL italiano per il 2026, portandole al più 0,8%. Il rapporto deficit-PIL è stimato al 3%, stabili le valutazioni nel breve periodo. Tre fermi per il caso dell'uomo di 39 anni ritrovato morto a Torino nell'appartamento di una professoressa. Oltre alla donna 47enne, sono stati fermati dalla polizia il 26enne italo-brasiliano che ha denunciato l'omicidio e una italo-filippina di 22 anni. Proseguono le indagini per chiarire la dinamica del delitto. Calcio, notte fonda per l'Italia nella prima partita di Nations League. Gli azzurri perdono 2-0 contro il Belgio e vengono fischiati dall'Olimpico. Un flop, l'esordio bis del CT Mancini. Formula 1 alle 13, il Gran Premio d'Azerbaigian. Pole position per Russell davanti a Leclerc, solo sedicesimo Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.
4: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
3: Solo belle canzoni.
4: Metti un po'.

0: traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Una perdita di carico viene segnalata sull'A1 tra lo svincolo centro-direzionale e l'allacciamento con la diramazione Capodichino in direzione Milano. Attenzione a un veicolo fermo sull'A11 tra Altopascio e Capannori viaggiando verso Pisa. Veicolo in panne anche sull'A26 tra lo svincolo Alessandria Sud e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Genova-Voltri. Infine sulla statale 45 di Val di Trebbia si segnala una corsia chiusa tra gli incroci Monte Bruno e Loco. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: È l'ultima ora insieme alle 8 e 10 minuti di questo sabato 26 settembre e come sempre a quest'ora andiamo a spulciare tra le cose che sono successe in giro per il mondo nel corso degli anni proprio in questa data, partendo dal 1986 quando arriva nelle edicole il primo numero di Dylan Dog dal titolo L'alba dei morti viventi. 1957 a New York invece debutta West Side Story, il musical liberamente tratto da Romeo e Giulietta di William Shakespeare, in cui i protagonisti sono Tony e Maria. Mentre nel 46 avanti Cristo, con un pizzico proprio di modestia, Giulio Cesare inaugura a Roma il foro imperiale che porta il suo nome e il tempio a Venere genitrice. Volete sapere altre curiosità? E allora domani alla stessa ora su Subasio.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Radio Subasio. Dunque, stiamo parlando di faccende domestiche e di aiuto in casa. Errore. Questo mi ha fatto riflettere su questa cosa una nostra ascoltatrice di Tarquinia, Adele, che si chiama così, mi ha detto, mi ha fatto sussultare l'ascoltatore che ha detto bisogna aiutare. Dice, è un errore secondo me, perché non è un aiuto ma è un dovere. Se si continua a pensare che un uomo aiuti la moglie, allora le donne dovranno continuare a ringraziare per qualcosa che invece è semplicemente un dovere di cooperazione e di coabitazione. Se per favore mi fate una standing ovation per Adele, grazie, grazie, grazie, grazie. Hai ragione, sai, non so, in un moto così di sonno, forse stamattina non ci ho pensato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Beh, noi siamo due turnisti, quindi le faccende le devi per forza dividere. Però una cosa c'è da dire, mio marito ama stirare. E questo è una cosa meravigliosa.
0: Ma ci credo.
1: Lo risposerei mille volte solo per questo. Buona giornata, ragazzi.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Sono Laura della Spezia e se possibile vorrei ascoltare Favola di Eros Ramazzotti, perché oggi, non so, mi sento un po' nostalgica. Grazie.

0: Non volevo illudere la mia amica di La Spezia che ha scritto prima, ma evidentemente ho sbagliato il messaggio da mandare, perché l'originale era questo.
1: Ciao, buongiorno Ignazio, sono Moreno da Viterbo, vorrei ascoltare More Than a Feeling dei Boston, grazie.
0: Ecco, Moreno, io spero tu abbia apprezzato che noi l'abbiamo ascoltata questa canzone. Colpa mia, assolutamente colpa mia. Va bene, stiamo parlando di pulizie e di faccende domestiche. Allora sentiamo la vostra al 348-075-8060.
2: Ciao, buongiorno, Giovanna da Firenze. Ciao. Ma devo dire, devo essere onesta, in casa mia è abbastanza equilibrato. Io con mio marito ci dividiamo tantissime cose. E Sergio fa una cosa che io odio da morire, pulire il bagno a fondo.
0: A lui piace?
2: Risistemare la lavastoviglie.
0: E a lui piace?
2: È bravo.
0: Meno male.
2: Basci Radio Subasio.
0: Soprattutto quando poi si odia una cosa, trovare una persona che invece la fa è un altro discorso.
3: Buongiorno, sono Tita di Ancona.
0: Ciao.
3: Mio marito e le faccende di casa assolutamente no, sono due poli opposti.
0: Aia.
3: Però è un bravissimo cuoco, anche se poi pentole, pentolini, cucchiai, cucchiaietti da lavare
0: li fai tu,
3: il lavandino si riempie. Ma il risultato è ottimo. Accontentiamoci. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Beh, insomma, l'argomento è interessante, si parla di cibo.
4: Ciao Leonardo da Firenze. Ciao. Noi abbiamo un equilibrio.
0: Sentiamo.
4: Lei fa da mangiare, io mangio, io sporco, lei pulisce. No, sto scherzando. Ovviamente lavorando in due facciamo un po' di tutto quello che c'è da fare, insomma.
0: Certo.
4: L'unica cosa e ammetto non riuscire molto bene nello stirare, ma quello glielo lascio volentieri. Il resto facciamo tutto quello che c'è da fare.
0: Ti suona una sveglia.
4: Buona giornata a tutti.
0: A te, grazie mille. Avevo bisogno.

0: perfetti sconosciuti, noi invece lo conosciamo anche fin troppo bene ormai, Jonathan Metz.
1: Buongiorno, buongiorno Ignazio, buongiorno amici di Radio Subasio.
0: Dunque, faccende domestiche, chiariamo subito la situazione, sei uno di quelli che aiuta o è meglio tenerti lontano dalle faccende domestiche?
1: No, io sono assolutamente attivo, infatti ho comprato il robottino. Cioè, una volta che ho detto me ne occupo io di spazzare, sistemare il pavimento, ho comprato il robottino e passo le mie giornate a seguire dove lui pulisce.
0: No, non ho capito qual è la tua...
1: Seguire il robottino.
0: Quello fai.
1: Dare istruzioni. Vai, cioè, più là, vai più a destra, vai più a sinistra.
0: Cioè, tu una volta hai detto pulisco io,
1: sì,
0: e hai comprato il robottino.
1: Me ne occupo io dei pavimenti, certo.
0: E hai comprato il robottino. Certo. Vabbè, sarà contenta, insomma, no? È sempre meglio averlo.
1: Certo, certo.
0: È un pensiero in meno.
1: Certo, però ti occupa tanto tempo, ecco quello che volevo dire.
0: Ma perché gli vai dietro, scusa, non ho capito.
1: Diventa un po' come un cagnolino. Ti do anche le crocchette, Vabbè.
0: E io c'ho a che fare tutti i giorni, va bene, ma tutti i giorni no, insomma,
1: per
0: fine settimana.
1: Per fortuna.
0: Mia, guarda, sì, è vero, però grande portatore sano di caffè, Jonathan, grazie.
1: Tra poco saremo insieme, dalle 9 alle 13, oggi maratona Mensi in arrivo, giocheremo insieme. Cos'è?
0: No, l'ultimo era Mentana, adesso stavo pensando a te, insomma, che fai maratone fino alle 13, va bene. Ti ascoltiamo
1: tra
0: allora
1: poco.
0: Dopo, mi sa che si parla pure di caffè, se non ho capito male. Non vuole dire niente, non lo so.
1: In realtà no, però vabbè, ne parleremo.

0: le 4 ore insieme, grazie per essere stati con me Ignazio, vi lascio con Jonathan Mense fino alle 13, ma noi ci ritroviamo chiaramente anche domattina a partire dalle 5 per iniziare insieme la domenica. 2 minuti alle 9 arrivano le breaking news di TGCom 24. Ciao a tutti.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Eni fissa un tetto al prezzo dei carburanti, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 per la benzina. Sarà applicato da lunedì per una durata iniziale di 30 giorni, prorogabile. Il governo ringrazia e convoca gli operatori delle raffinerie per aumentare la produzione. L'Iran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU, lo ha affermato il presidente Pezeshkian in un'intervista a CBS News. Possiamo raggiungere un accordo su questo punto nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Intanto Trump respinge la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran e anzi pensa a nuovi attacchi dopo le elezioni di midterm, lo riporta il Wall Street Journal. Stati Uniti e Cina creeranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'Iran. Seconda giornata di Papa Leone in Francia. Dopo la visita all'Eliseo e il bagno di folla a Notre Dame di ieri, stamattina il pontefice sarà ancora a Parigi, dove celebrerà la messa in Place de la Concorde. Nel pomeriggio si sposterà a Lourdes. 3 fermi per il caso del 39enne trovato morto a Torino nell'appartamento di una professoressa. Un uomo per omicidio, 2 donne per favoreggiamento e soppressione di cadavere. Proseguono le indagini per chiarire la dinamica del delitto. Calcio, notte fonda per l'Italia nella prima partita di Nations League. Gli azzurri perdono 2-0 contro il Belgio e vengono fischiati dall'Olimpico. Un flop, l'esordio bis del CT Mancini. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e ascoltaci. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione torna ad espandersi verso l'Italia, ci accompagnerà fino alla fine di settembre, assicurando una fase di generale stabilità atmosferica e di caldo estivo fuori stagione, soprattutto al centro-nord e in Sardegna. Per oggi vi segnalo una residua nuvolosità sul medio Adriatico, al sud e sulla Sicilia, in mattinata anche in Valpadano occidentale, oltre ad una vivace ventilazione settentrionale al centro-sud, sulle isole e sui mari prospicenti. Per il resto, sole e termometri nel pomeriggio tra i 22 e 28 gradi, con picchi intorno ai 29-30 in Sardegna. Per maggiori dettagli l'app meteo.it. Radio Subasio.
2: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

parlato di pulizie, faccende con il nostro Ignazio fino a poco fa, ma promettete di non spingervi fino al cambio di stagione dell'armadio. Godetevi il nostro sabato mattina insieme su Subasio. Buongiorno!

innescato per la nostra collection delle 9-8 minuti su Radio Subasio. Chissà se lo sai, era il 1985 quando Lucio Dalla proponeva questa bellissima canzone. Buongiorno da Jonathan a tutti voi, oggi staremo insieme fino alle 13 e iniziamo giocando, quindi vi do subito il numero che poi vi servirà per un sacco di cose belle, segnatevelo, salvatelo, 3480758060 è proprio il codice di accesso per collegarvi con noi, per mettervi in contatto, il filo diretto per giocare adesso con la canzone misteriosa. Vi chiediamo infatti di indovinare il nome del gruppo. È il gruppo di Francesco Sarcina, il frontman inconfondibile di questo gruppo, che ci ricorda quando mettiamo il cellulare in modalità silenziosa. Penso di non dovervi dire altro. E la canzone invece molti la sbagliano perché pensano che si chiami con un nome di donna, invece il titolo è tutt'altro. Provate a riconoscerla ascoltando la nostra clip mostrificata e poi vi aspettiamo subito con i vostri vocali, perché il più veloce tra poco entrerà in diretta con noi su Subasio. 348 075 80 60.

0: andrà tutto bene, tranquilli, anche se non si vede, ne sono certo che poi diventerà così. Una canzone che è sicuramente una profezia, questa degli 883 su Radio Subasio alle 9:20 minuti, è già andata bene per Laura, che è in linea con noi perché è stata la nostra pistolera, il dito più veloce di questa mattina. Ciao Laura, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: E ha indovinato quindi la canzone, prima di tutti gli altri, la canzone misteriosa che diremo tra poco, ci arriviamo tra poco. Okay. Intanto raccontaci un po' di te, da dove ci chiami, dove siamo in questo momento?
1: Dal centro di Firenze.
0: Bello.
1: E sono con mio figlio Gabriele, stavamo preparando la colazione, pancake, e ti abbiamo sentito e abbiamo provato.
0: Bravi, bravi, bravi, perfetto, quindi ispirati da questa buona colazione, tra l'altro. Sì. Accidenti, bella energica di prima mattina per dare il via insieme alla musica di Subasio, naturalmente, ma è una colazione abituale, cioè fate sempre queste colazioni così ricche, oppure è un giorno speciale oggi?
1: No, oggi facciamo un esperimento, però ci piace molto sperimentare.
0: Che ci mettete sopra di buono?
1: Boh, vedremo, qualche crema tipo alla nocciola o agli arachidi, ora vediamo.
0: Ok, dipende quello che trovi, insomma, sì, in casa. Poi sono buoni con tutto, i pancake, c'è anche la versione salata eventualmente, che è molto molto buona. Senti, allora, sei con tuo figlio, ci hai detto, quindi salutiamo anche lui, come si chiama?
1: Saluta.
2: Ciao,
0: come ti chiami?
2: Mi chiamo Gabriele.
0: Grande Gabri.
2: E ho 11 anni.
0: Senti, ma l'hai indovinata te o la mamma la canzone?
2: No, la mamma, chiamava lei.
0: Ok. Anche perché tu hai 11 anni, quindi forse non eri neanche nato quando è uscita questo successo. Sì. Di quale gruppo? Come si chiama?
1: Le Vibrazioni.
0: Perfetto, era del 2003 la canzone dal titolo...
1: Questo è dedicato a te,
0: esatto, perfetto. Senti, vogliamo salutare qualcuno?
1: Saluto tutti quelli che ci conoscono e niente, finalmente siamo riusciti a prendere la linea.
0: Bene, bene, bene.
1: Ci abbiamo chiamato tante volte.
0: Bene, e questa volta è andata bene. Allora un abbraccio grande, la mi porti,
1: grazie,
0: un bacione a Firenze.
1: Vai,
0: ciao Laura, grazie,
1: ciao.
0: Grazie mille.
1: Ciao.
0: Buon weekend. E Gabriele, certo, ciao anche a te. Gabri, un abbraccio, buon pancake, buona colazione a voi. Ci sono le Vibrazioni. Sai.

0: www.radioyoga.it.
1: Yeke Yeke di Mori Kanté è stata la prima canzone africana in assoluto a vendere più di 1 milione di copie, poi super tormentone dell'estate 88.

Parlo di una serata dedicata alle grandi hit che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio, con canzoni diventati autentici tormentoni che hanno fatto cantare intere generazioni. Questa sera, 26 settembre, in prima serata su Canale 5, appuntamento speciale con Team Battiti Live 2000 Hits, condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Da Tre Parole di Valeria Rossi, Dragon Stead Intei degli Edusi, la canzone del capitano di Francesco Facchinetti, Svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto, fino a Calma e Sangue Freddo di Luca Di Risio, dedicato a te delle vibrazioni, Maria Salvador di J. Ax e tante tante altre, il mismo Sol, Sofia di Alvaro Sol. Una lunga playlist, insomma, che ripercorre la musica del nuovo millennio attraverso alcuni dei suoi brani più iconici. Tra i cantanti che torneranno a far rivivere alcuni dei loro più grandi successi, anche Marco Mengoni, Fedez, Annalisa, Achille Lauro, Elodie, Negramaro, Emma, Joliet, Alessandra Moroso, Irama, Angelina Mango, Rocco Ante, Articolo 31, Baby K, Giusy Ferreri, Fabio Rovazzi, Alex Britti, Anna Tatangelo, Benji e Fede, Gemelli Diversi, Dolce Nera, Marco Carta e Sugar Free. Questa sera in prima serata su Canale 5, seratone dedicato alla musica. E a proposito di musica, c'è una bella novità su Subasio adesso con Safe e Biagio Antonacci, Spirituale.

Il giorno dei giorni, Liga su Radio Subasio alle 9.50. In America c'è una scuola che costa abbastanza, perché costa $40,000 a semestre, quindi non spiccioli, per rampolli ricchi, quindi una scuola che per ricchi, dove uno si immagina, vabbè, li mandano lì, faranno gli studenti viziati, no, insegnano a lavare i piatti, spazzare i pavimenti, spalare dove le mucche appunto stanno nelle fattorie. Praticamente pagano un patrimonio per fare quello che a casa diciamo evitano i nostri figli, fingendosi moribondi sul divano. E allora negli Stati Uniti va di moda questo nuovo corso, questa fattoria cifre folli, per imparare a non delegare nulla. Ci si sveglia presto, si va a fare l'orto, niente comodità, un po' il sogno segreto diciamo di ogni genitore, trasformato in un master d'élite, perché come detto si paga abbastanza. Ora, al di là del costo, lasciando da parte quello, però vorrei sapere da voi se un'esperienza di questo tipo può essere educativa per i nostri figli. È un'esperienza che fareste fare ai vostri figli? Sporcarsi un po' le mani, andare a zappare, andare a fare questi lavori magari più umili di un tempo, magari qualcosa che si sta anche perdendo, quindi non in senso dispregiativo, proprio andare a fare un'esperienza di questo tipo. E quindi fatecelo sapere al 348 075 80 60. Come sempre vogliamo sentire le vostre voci, ci fa piacerissimo sentire il vostro parere in merito. Tra poco vi ascoltiamo e vi leggiamo, intanto arrivano Alfa e Gigi D'Alessio che ci portano a Genova e Napoli.

0: Mica su Radio Subazio arrivano le breaking news di TGCOM 24 quando mancano 2 minuti alle 10.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Trump respinge la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran e anzi pensa a nuovi attacchi dopo le elezioni di midterm. Lo riporta il Wall Street Journal. In un'intervista a CBS News, il presidente iraniano Pezeshkian apre al ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo la visita all'Eliseo e il bagno di folla a Notre-Dame di ieri, stamattina il pontefice è ancora a Parigi, dove alle 15 celebrerà la messa in Place de la Concorde, attesi 600.000 fedeli. Dopo si sposterà a Lourdes. Oggi si dimezza lo sconto sulle accise del gasolio, con il prezzo in aumento a 2,30 euro al litro sulla rete stradale. Da lunedì in vigore il price cap fissato da Eni, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 per la benzina. Sarà applicato da lunedì per una durata iniziale di 30 giorni, prorogabile. Altro capitolo del caso Garlasco, l'ex generale dei RIS Garofalo è stato sentito dai PM di Pavia, dopo che nei giorni scorsi erano stati ascoltati alcuni ufficiali che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. Lunedì si chiudono le indagini a carico di Sempio, si va verso il rinvio a giudizio. Nuovo allarme sicurezza riguardante l'intelligenza artificiale. Alcuni sistemi di OpenAI avrebbero interferito con siti web del governo degli Stati Uniti. Il caso, riportato dal New York Times, è stato poi confermato dalla società, che ha escluso violazioni della sicurezza e accesso a dati privati. Calcio, notte fonda per l'Italia nella prima partita di Nations League. Gli azzurri perdono 2-0 contro il Belgio e vengono fischiati dall'Olimpico. Un flop, l'esordio bis del CT Mancini. Formula 1 alle 13, il Gran Premio d'Azerbaigian. Pole position per Russell davanti a Leclerc, solo 16° Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.

10:02, buongiorno da Jonathan, ben ritrovati su Radio Subasio. Sabato 26 settembre saremo insieme fino alle 13, ma intanto ripartiamo con questa nuova ora insieme a Stevie Wonder.

0: Vita ce n'è, Stramazzotti, alle 10:10 su Radio Subasio. Stiamo parlando di questa scuola costosissima in Vermont, quindi per quelli che si definiscono figli di papà, che punta sul valore del lavoro manuale, cioè prima di tutto impari a prenderti cura di ciò che ti circonda, quindi a zappare la terra, a gestire la casa in autonomia, e al di là del prezzo folle, toccare con mano la fatica insegna il rispetto per le cose e per chi lavora ogni giorno. Fareste fare ai vostri figli un'esperienza di questo tipo?
1: Subasio, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Buongiorno.
1: Sono Claudio, provincia di Ancona. Secondo me bisognerebbe riattivare il servizio militare, perché lì veramente ti insegna a vivere.
0: Addirittura.
2: Giovanna da Chianciano Terme.
0: Ciao.
2: Sono d'accordissimo. Questi giovani che stanno nozziando sempre sui divani devono imparare a fare qualcosa, ma devono essere autosufficienti soprattutto. Buongiorno.
0: Devo dire che la discussione si è accesa subito, e allora io vorrei chiedere ai genitori se veramente i vostri figli sono così, e se fareste fare questa esperienza scolastica oppure addirittura il militare, come diceva l'ascoltatore di prima, con branda e flessioni alle 5 del mattino, o magari una bella esperienza nel volontariato ad aiutare chi ha bisogno e rendersi conto che ci sono persone che stanno peggio di noi, o anche i lavori più umili, quelli più pesanti, con la scopa, la pala in mano, insomma, riscoprire i vecchi mestieri di un tempo. 348 075 8060 su Subasio. Adesso Annalisa e Madame.
3: Ti ho chiamato

0: Mini, amandoti alle 10:21 su Radio Subasio. Stiamo parlando di questo collegio americano la cui idea di fondo è molto bella, è quella di insegnare ai ragazzi a non delegare mai, a collaborare, a scoprire la soddisfazione di fare cose con le proprie mani. Sono corsi di 6 mesi sostanzialmente nei campi a spalare. Voi fareste fare, e non solo, quindi tutti i lavori più umili, tutte quelle esperienze che ti formano, no? Che ti rendono indipendente. Fareste fare questa esperienza ai vostri figli? Qualcuno ha invocato anche il militare prima nei nostri messaggi al 348-075-8060.
1: Andrea, io penso la stessa cosa del radioascoltatore che ha citato il servizio militare.
0: Esatto,
1: perché
0: sì,
1: il servizio militare dà molta disciplina. E quindi quell'educazione che non danno i genitori la dà poi il servizio militare.
0: Però ho una piccola riflessione, perché i genitori siamo noi, siamo quelli che il servizio militare l'hanno fatto, e quindi siamo noi che non diamo disciplina?
2: Ma tutti contro questi giovani, ma non è che forse hanno sbagliato i genitori di questi giovani? Forse non è che le flessioni mancano ai genitori di questi giovani? Riflettiamoci un attimo. Roberta Poggiano di Orieti.
0: E allora fateci sapere se questa è una bella esperienza da far fare ai vostri figli. Qualcuno, dicevamo, ha invocato il militare, ma potrebbe essere aiutare chi ha più bisogno nel mondo del volontariato, oppure lavori più umili, no? Far fare una serie di test, di prove, dei lavori che si facevano per esempio nei campi un tempo, quelli più umili appunto. 348-075-8060, o magari i vostri giovani sono già impegnati e fanno cose importanti, non sono come lo stereotipo ci dice, sempre sul divano, sempre con il telefono in mano. Magari qualcuno sì, qualcuno no, insomma questo ditecelo voi, vi aspettiamo mentre

Gaga con Miss Italia finita in tribunale con l'accusa di aver rubato il marchio del famoso concorso di moda e di bellezza. Poi i giudici di Roma hanno stracciato il ricorso, nessuna concorrenza sleale. Ed è questa la canzone che ascoltiamo adesso.

0: Lisa Stansfield su Subasio. Buongiorno da Jonathan, buon sabato mattina a tutti voi. Era This is the right time. Noi stiamo parlando di questa scuola americana che praticamente fa fare un'esperienza ai giovani di 6 mesi di lavori umili, di rimboccarsi le maniche, sporcarsi le mani, eccetera eccetera. E vi abbiamo chiesto se è un'esperienza che fareste fare ai vostri figli, e c'è chi difende a spada tratta l'energia, i sogni dei nostri giovani di oggi, chi invoca le regole della leva militare addirittura per educarli, chi ribadisce che la vera bussola resta l'esempio che diamo noi genitori oggigiorno a casa. Allora, come la pensate? 348-075-8060, sentiamo le vostre voci.
1: Radio Subasio, buongiorno, sono Aldo da Roma.
0: Ciao Aldo.
1: Allora, i giovani devono fare il servizio militare, devono allontanarsi da casa, capire che cos'è il disagio e imparare a vivere da soli fuori di casa con ordine e disciplina.
0: Però questo era in merito alla nostra esperienza, no? Quello che abbiamo vissuto noi sulla nostra pelle in altri periodi, in altri tempi. Siamo sicuri che vada ancora bene?
2: Io, quelli che rimpiangono il servizio militare, secondo i quali serve per dare disciplina ai giovani, prima di tutto ce li manderei a fare il servizio militare.
0: Cioè quelli che rimpiangono, dici, o i ragazzi?
2: Poi credo che la disciplina prima di tutto si deve insegnare tra le mura di casa e non aspettarsi che sia il professore, la maestra o il caporale a insegnare questa benedetta disciplina e il rispetto. Stefano da Castiglione-Fiorentino.
0: Grazie Stefano, concordo con le tue parole, ma noi abbiamo anche il caporale adesso.
3: Ciao, io sono Clara da Firenze. Sì. Penso che i miei figli a casa mia abbiano sia questa scuola che il servizio militare, perché se non fanno i mestieri, non bagnano le piante, non vanno nel torto, sono che
0: anche con il bip abbiamo capito. Arriva Serena Brancale adesso qui con me. C'è un...

0: 4 su Subasio, bellissima discussione questa mattina che nasce da questa scuola americana. Per ricchi sarebbe, perché costa qualcosa come $40,000 a semestre, che insegna però in realtà ai loro figli, in questo caso, a sporcarsi le mani, a fare i lavori più umili, andare nei campi, usare i vecchi attrezzi di un tempo, insomma. E quindi noi vi stiamo chiedendo se è un'esperienza che fareste fare ai vostri figli. Qualcuno ci ha parlato riportare il servizio militare, qualcuno invece è più d'accordo sul volontariato, quindi mandarli a vedere certe realtà, aiutare chi ha più bisogno, qualcun altro anche far sperimentare loro i lavori più umili e pesanti, proprio quelli che dicevamo con gli attrezzi del mestiere di un tempo.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Moreno d'Arezzo. Sì, io credo che sia una cosa utilissima il fatto che si devono sporcare un po' le mani. Io da ex militare credo che ai giovani di oggi serve un po' di istruzione militare.
0: Ok, tu dici questo.
2: Lavorano, sono responsabili, non buttano le giornate sul divano perché non hanno mai visto né me e né il padre farlo.
0: Ok, quindi qua abbiamo una bella esperienza familiare.
3: E ci siamo cresciuti io e mio marito con tanti sacrifici, però oggi posso dire che sono due ragazzi in gamba e che praticamente ho insegnato loro il sapersela cavare nella vita, sì, a prescindere, e quello è giusto. E tutte e due se la cavano benissimo. E quest'estate ho avuto un problema un po' di salute con mio marito e mio figlio, uno dei due, si è messo lì in una casetta al mare a sistemare il giardino, a tagliare, a potare, a sistemare, a pulire, a cambiare una serratura, tutti i piccoli lavori, e comunque anche a sapersela cavare in casa, nel cucinare, nel fare tutto. Sono Cristina da Roma.
0: Grazie, grazie Cristina. Un abbraccio, grazie a tutti coloro che hanno partecipato su Subasio. Adesso arriva Miley con Best Persuades.

0: 11 in punto a Radio Subasio, è tempo di informazione con le breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Oggi si dimezza lo sconto sulle accise sul gasolio, con il prezzo in aumento a 2,30 euro al litro sulla rete stradale. Da lunedì in vigore il price cap fissato da Eni, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 per la benzina. Durerà 30 giorni, ma potrà essere prorogato. L'Iran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU, lo ha affermato il presidente Pezeshkian in un'intervista a CBS News. Possiamo raggiungere un accordo su questo punto nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Intanto Trump respinge la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran e anzi pensa a nuovi attacchi dopo le elezioni di midterm. Lo riporta il Wall Street Journal. Stati Uniti e Cina creeranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'IA. Seconda giornata di Papa Leone in Francia. Dopo la visita all'Eliseo e il bagno di folla a Notre Dame di ieri, stamattina il pontefice è ancora a Parigi, dove alle 15 celebrerà la messa in Place de la Concorde. Dopo si sposterà a Lourdes. Voli sospesi fino alle 16 all'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce anche una nube eruttiva alta 4 km, in vigore il più alto grado di allerta. Calcio, notte fonda per l'Italia nella prima partita di Nations League. Gli azzurri perdono 2-0 contro il Belgio e vengono fischiati dall'Olimpico. Un flop, l'esordio bis del CT Mancini. Rissa sfiorata nel finale tra Donnarumma e Lukaku. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione Trieste. Code per traffico anche sulla A8 alla barriera di Gallarate Ovest viaggiando verso l'autostrada dei Trafori. Sulla A24 coda di 3 km per lavori tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola in direzione della superstrada Teramo Mare. Infine sulla statale 128 Centrale Sarda si segnalano rallentamenti a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Isili. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

11:04, altre due ore in compagnia di Jonathan Menzi su Radio Subasio, poi il nostro Manuel lo sentirete oggi pomeriggio a partire dalle 15. Intanto arriva Vasco con Gli Angeli.

Angeli, Vasco Rossi, protagonista della nostra collection alle 11.10. Buongiorno, buon sabato mattina a tutti voi da parte di Jonathan Manzi, insieme fino alle 13 su Radio Subasio. Buongiorno a tutta l'Italia che ci sta seguendo e che tra poco giocherà insieme a noi. Arriverà il nostro quiz di oggi con una parola mancante da indovinare, ma intanto vi dico che più tardi riprenderemo anche l'argomento che abbiamo trattato questa mattina, partendo da una scuola che in America che insegna 6 mesi sul campo ai nostri ragazzi a sporcarsi le mani, a fare i lavori più umili, ma ribalteremo la prospettiva e chiederemo a voi qual è stata la vostra gavetta. Più avanti ne parleremo, intanto però arriva Cesare Cremonini.

su Radio Subasio alle 11:25. Salutiamo gli amici dell'Autogiro d'Italia con auto bellissime, auto storiche, non solo, che stanno ascoltando la nostra musica, anche Alberto da Prato che ci ha mandato un messaggio proprio per dirci che la musica di Radio Subasio è fantastica. Così H24 siamo ogni giorno con voi ed è proprio con la musica che giochiamo adesso, perché abbiamo tolto una parola da un ritornello famoso della canzone Comunque Andare di Alessandra Amoroso. Ascoltate attentamente questa clip di adesso, perché a un certo punto tramite alcune modifiche al file audio abbiamo proprio tolto la voce ad Alessandra Amoroso. C'è un momento in cui lei non canta una parola, che è quella che dovete indovinare al 348 075 8060.

0: Radio su Basio, hanno detto. Che bella la versione personalizzata per noi dei Modale. 11:33 minuti, stiamo giocando con la parola mancante all'interno del ritornello di Comunque Andare di Alessandra Amoroso. Che ci avete detto?
1: Ciao su Basio, sono Maria Luisa di Osimo. La parola che manca è Comunque Andare di Alessandra Amoroso.
0: Allora no, in realtà quello è proprio il titolo della canzone. La parola che manca è proprio quando lei canta Voglio... puntini, puntini, puntini, e sudare sotto il sole. Cosa vuole prima di sudare sotto il sole?
2: Dice voglio cantare, sudare sotto il sole. Ciao da Marco da Palestrina.
0: Allora, nemmeno cantare, che in tanti in realtà ce l'avete detto. Diciamo che è un verbo all'infinito, una cosa che fossero parole crociate, vi direi che è una cosa che fa il dente prima di cadere. Ok? Sì, io ho sempre queste cose, questi esempi strani da farvi. Se avete capito allora qual è il verbo giusto, voglio puntini puntini puntini, mettetelo lì, e sudare sotto il sole, quindi poi continua così la canzone di Alessandra Amoroso, ditecelo al 348 075 8060. Tra poco il più veloce entra in diretta con noi su Subaru.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli con Balorda Nostalgia alle 11.40 su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan e buongiorno a Rita da Portici. Buongiorno pistolera, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
1: Ciao, sai perché ti ho chiamato pistolera? Perché sei stata la più veloce, il dito più veloce a mandarci la risposta corretta di questa mattina del gioco della parola mancante. Come stai?
2: Dai, dai, allora è proprio vero che le vecchiette hanno il pepe dappertutto. Io sto benissimo. Senti, Jonathan.
1: Vecchietta non ci credo, ma il pepe mi sa di sì, lo sento proprio.
2: Dai.
1: Dici un po', da dove ci chiami? Da Portici hai detto, quindi
2: sì, località. Da Portici, vi invito a venire a Portici perché è proprio caruccia la mia Portici.
1: E che c'è a Portici? Che si fa a Portici? Dimmi un po'. Si mangia.
2: E si fa tanto, e si mangia, e si beve, c'è il mare, c'è bella gente, bella gioventù e anche belle vecchiette. Chi è?
1: Beh, certo, ma guarda, se io vengo, se io dovessi venire a Portici, verrò esclusivamente per te, Rita, quindi fatti trovare.
2: Dai, Jonathan,
1: poi da qualche parte.
2: Andiamo a mangiare una bella pizza.
1: Bah, che meraviglia, andata al 100%.
2: Okay,
1: guarda, poi
2: okay.
1: si fissa. Senti, Rita, dici un po' qual era la canzone. No, la canzone era comunque Andare di Alessandro Amoroso. La parola all'interno della canzone che mancava all'appello?
2: E poi ballare e sudare sotto il sole.
1: Quindi ballare era la parola che mancava.
2: Eh sì,
1: ma è quella giusta, te lo confermiamo e lo puoi verificare adesso anche ascoltando la canzone. E visto che sei con tutto questo pepe, con la voglia di cantare, che dici, ce lo canti il jingle di Radio Subasio? Eccoci.
2: Eccoci.
1: questa è impreparata. Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
1: Vabbè, l'emozione della diretta è del momento. Oppure sei emozionata perché si va a mangiare la pizza insieme?
2: E magari per quello,
1: Per quello.
2: Non mi capita tutti i giorni andare a mangiare la pizza con un bel ragazzo.
1: Puoi dirlo forte. Ciao Rita, grazie, un abbraccio grande. Arriva Alessandra Amoroso. Come

0: esseri umani era Marco Mengoni su Radio Subasio.
1: Jonathan, a volte ci si va a mangiare un bel piatto, una bella cena di pesce, no? La pizza, dai, Gio.
0: Anche,
1: ciao,
0: dai.
1: Ettore. Quindi, un abbraccio.
0: A te, Ettore, grazie. Quindi ho un altro invito, fammi capire. C'ho già quello per la pizza. Andiamo a mangiarci anche il pesce insieme. Certo, Radio Subasio è unica, in quale altra radio si sente uno speaker che si auto-invita dappertutto purché ci sia da mangiare. Va bene, torniamo a noi. Credo negli esseri umani, cantava Marco Mengoni, e dobbiamo crederci davvero di più, no? Abbiamo sentito tanti messaggi questa mattina di genitori, nonni, insomma, che sono un po' sfiduciati nei confronti dei più giovani della generazione, e qualcuno addirittura ha invocato il militare, no? Il fatto di rimetterlo obbligatorio, che sarebbe formativo. Allora, adesso vogliamo chiudere questo argomento, ma ribaltare la frittata partendo da questo messaggio.
2: Buongiorno Subasio, sono Celestino da Soriano. Ma io dico, tutti quanti con sto militare, a me il militare non mi è servito a niente, anzi, ho fatto 8-9, un anno di terremoto in Friuli nel 76 e non mi ha imparato niente, anzi, non mi ha insegnato niente, non ho imparato, insegnato niente, proprio alla paura, il lavorare, l'obbedienza non c'era, perché non c'era l'obbedienza, ma poi il nonnismo, ancora c'erano queste cose, quindi che insegna? Che cosa insegna? Il bullismo? Che cosa insegna? L'arma del più forte, chi è più forte, oppure chi ha potere lo usa?
0: Grazie per la tua riflessione. Allora, ribaltiamo, come abbiamo detto, la prospettiva, quindi chiediamo a genitori e nonni, ai più grandi, ai più adulti, insomma, qual è stata la vostra primissima gavetta, quel lavoretto estivo di bottega che vi ha insegnato a campare e vi ha fatto diventare davvero grandi, il garzone del barbiere a spazzare i capelli per terra per 1000 lire, l'aiuto meccanico con la tuta blu, oppure non lo so, le cassette di frutta scaricate al mercato alle 4 del mattino? Vi aspettiamo al 348 075 8060. Intanto The Weeknd, Dancing in the Flames.

0: Weekend alle 11.58 su Radio Subasio arrivano le breaking news di TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Si dimezza il taglio delle accise sul gasolio e i costi tornano alle stelle. Oggi sulla rete stradale si pagano 2,35 euro al litro, in autostrada 2,43 euro. Lunedì entrerà in vigore il price cap annunciato da Eni, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. Durerà 30 giorni, ma potrà essere prorogato. Papa Leone a Parigi stamattina ha fatto visita al centro di accoglienza per migranti Maison Bakita, dove ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne. La storia è scritta da chi fa spazio, ha detto il pontefice. La seconda tappa del giorno all'Istituto Cattolico, alle 15, la messa in place della Concorde. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha respinto la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran, anzi pensa di riprendere i bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Nel frattempo il presidente americano insiste su una cartina pubblicata sui social, ribattezza lo stretto di Hormuz con il suo nome. L'attività dell'Etna torna a creare disagi all'aeroporto di Catania. Stop al traffico aereo fino alle 16 a causa di un'intensa emissione di cenere che ha dato origine a una nube eruttiva arrivata a 4 km di altezza. 10 voli sono già stati dirottati verso altri scali siciliani. Durante un addestramento, l'intelligenza artificiale di OpenAI ha interagito con siti del governo statunitense in modi non previsti. La società ha avvertito le organizzazioni potenzialmente coinvolte. 53 immagini pubblicate dagli utenti su ChatGPT sarebbero inoltre finite su siti esterni. Sono ore di forte apprensione per Daniel Osvaldo, ex calciatore di Inter, Juventus, Roma e Fiorentina, operato d'urgenza a un polmone in Argentina per un grave versamento pleurico sul lato destro. È ora ricoverato in terapia intensiva. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Ultimo weekend di settembre nel segno del tempo stabile sull'Italia, grazie all'alta pressione che ci accompagnerà fino a fine mese, assicurando una fase di generale stabilità e caldo estivo fuori stagione, soprattutto al centro-nord e in Sardegna. Nelle prossime ore nuvolosità residua al sud e sulla Sicilia e mattinata anche in Valpadana occidentale. Per il resto sole e termometri nel pomeriggio tra i 22 e i 28 gradi, con picchi di 29-30 sulla Sardegna. Vi segnalo anche una vivace ventilazione settentrionale al centro-sud, sulle isole e sui mari prospicenti. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.

0: alle 19.
1: Come va con i profumini di cibo che escono dalle finestre dei vostri vicini di casa? C'è già voglia di cibo a quest'ora. Per me ad ogni ora, l'avrete capito ormai. Arrivano USA for Africa.

0: Francesco Gabbani su Radio Subasio. Vi ricordate qual è stata la prima mansione utile che vi ha fatto dire da oggi guadagno con il sudore della mia fronte? La famosa gavetta, per intendersi. Ecco, parliamo di questo in questa ultima ora insieme, in questa parte finale della mattinata su Subasio.
1: Buongiorno Jonathan, sono Caterina da San Felice Circeo. Io quando ero ragazza volevo, non so, una bella calza o qualcosa per uscire in discoteca. Allora mia mamma mi diceva: ecco, vai a domandare se puoi aiutare alla vicina a lavare le scale. E allora io sono andata e mi davano le vicine le paghette
0: e
1: ce l'avevo,
0: certo,
1: per le piccole cose mie. E così piano piano ho imparato il valore, il sacrificio.
0: Ottimo, ottimo, primo esempio alla grande. Quindi quale fatica assurda, che però la prima volta che vi siete messi in tasca quei quattro spicci guadagnati da soli vi ha fatto sentire padroni del mondo. La vostra gavetta al 348 075 8060.

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

0: Andrea Bocelli, Gerardina Trovato con Vivere su Radio Subasio, mezzogiorno e 27. Stiamo parlando di gavetta. Cosa vi mettevano a fare appena arrivati da ragazzini a fare quel lavoro, che ne so, il giro delle consegne in bicicletta con 50 gradi all'ombra, oppure l'inventario delle viti nei cassettini per 12 ore di fila? Raccontatecelo al 348 075 8060.
1: Buongiorno, sono Titti.
0: Ciao Titti.
1: Da ragazza ho fatto tanta gavetta. Ho lavorato in campagna con mio padre tanti anni. Mia madre d'estate, quando tutti si divertivano, mi mandava un pomeriggio da mia cugina per imparare a aiutarla con la, il negozio di parrucchiera. Un altro pomeriggio mi mandava a fare la tarta con mia cugina. Ho fatto tanti di quei punti lenti e quanti lavaggi dei capelli. Le esperienze le ho fatte talmente tante che poi da grande ho deciso qual era la mia cosa, la cosa giusta per me.
0: Bello, perché queste esperienze poi magari per qualcuno hanno tracciato una strada per il futuro. Sabrina da Ravenna, per esempio, dice: facevo la babysitter per mettere insieme i soldi per andare a studiare a Londra. E allora continuate a raccontarci qual è stata la vostra primissima gavetta, quel lavoretto estivo di bottega, insomma, che vi ha fatto diventare grandi. Fuori la verità nei messaggi, tanto il vostro primo capo ormai non vi può più licenziare. Forse, se non è sempre quello, insomma. Tommaso Paradiso.

0: oggi stesso.
1: Ha girato l'Europa, ci ha fatto innamorare delle sue atmosfere, del fascino freddo di Berlino, ma il primo amore non si tradisce mai. Ernia rimette i piedi a Milano, esattamente dove batte il suo cuore da sempre, con questa poesia urbana che si chiama

come dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.
2: Radio Subasio. Radio Subasio.

0: super perla che abbiamo ritrovato su Radio Subasio a mezzogiorno e 40 nel nostro sabato mattina, insieme in chiusura di questa mattinata in cui stiamo parlando della gavetta.
1: Buongiorno dal Papro di Ancona, qua qua. La mia gavetta è stata che sono andato a lavorare con mio padre a fare l'imbianchino a 13 anni. Lui imbiancava, io raschiavo e carteggiavo. Buona giornata a tutti i subasiani, ciao dal Papro.
0: Ciao Papero, praticamente respiravi più gesso che ossigeno.
2: Ciao Radio Subasio, il mio primo lavoro a 14 anni, la stagione in montagna in Val d'Aosta, come cameriera, lavapiatti, pulizia camere, ho imparato molto e ancora oggi ringrazio quell'hotel. Ho 63 anni, continuo a fare la cameriera.
0: Vedi, hai trovato il mestiere della tua vita, insomma è servita anche a questo la gavetta, fare più tipi di esperienze, come abbiamo raccontato anche nella prima parte della mattinata, può aprirci anche degli scenari sulla via del nostro futuro. 12:41 minuti, amici, arriva un'altra bella novità su Subasio, arriva la nuova di Elisa, si chiama Kintsugi.

0: la nuova canzone di Elisa su Radio Subasio. Stasera, serata TV dedicata alle grandi hit che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio. Canzoni diventate autentici tormentoni che hanno fatto cantare intere generazioni. Appuntamento speciale in prima serata su Canale 5 con Team Battiti Live 2000 Hits, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, da Tre Parole di Valeria Rossi a Dragostea d'Intei di Aiduci, la canzone del Capitano di Francesco Facchinetti, L'Izzaro Assoluto con Svegliarsi la Mattina, fino a Calma e Sangue Freddo di Luca Di Risio, dedicato a te delle vibrazioni, Maria Salvador di J-Ax, Alvaro Soler, insomma una lunga playlist che ripercorre la musica del nuovo millennio attraverso i suoi brani più iconici. Canteranno anche Marco Mengoni, Fedez, Analisi, Achille Lauro, Elodie Gramaro, Emma Joliet, Alessandra Moroso, Irama, Angelina Mango, Rocco Ante, Articolo 31, Baby K, Giuseppe Ferreri, Fabio Rovazzi, Alex Britti, Anna Tatangelo, Benji e Fede, Gemelli Diversi, Dolce Nera, Marco Carta e anche gli Sugar Free. Ve li ricordate con Kleptomania? Questa sera in prima serata su Canale 5. Radio
1: Subasio. Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Irene Grandi, la tua ragazza sempre, a mezzogiorno e 53 minuti. Un ultimo messaggio dei tantissimi che sono arrivati. Peccato non riusciamo a sentire tutte le vostre esperienze da ragazzini con la gavetta, però chiudiamo con questo.
1: Ciao, sono Cristina da Roma.
0: Ciao,
1: ho cominciato a lavorare presto comunque perché volevo un po' la mia indipendenza e comunque venivo da una famiglia con 4 figli, vedevo i sacrifici che facevano i miei genitori e comunque ho cercato anche un po' di aiutarli, giustamente.
0: Certo.
1: Oggi posso dire che sono un'imprenditrice e con mio marito abbiamo una nostra attività commerciale da circa 42 anni.
0: Complimenti.
1: E ho fatto la pubblicità anche su Radio Subasio.
0: Ah, vedi? Perché funziona, that's so true.

0: Irama! Kabar ha già portato in fondo alla nostra mattinata insieme, che tornerà domani mattina a partire dalle 9 sempre su Subasio. Vi ricordo che dalle 15 sarete protagonisti con tutte le vostre richieste musicali, che vedo che ci state già mandando al 348-075-8060. Infatti arriva il jukebox quest'oggi con il nostro Manuel Saraca, ma prima patrimonio dell'UNESCO c'è la nostra Alessandra Barzaghi a tenervi compagnia tra pochissimo. Intanto le breaking news di TGcom 24 quando sono le 13 in punto. Ciao a tutti!
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Costi del gasolio alle stelle nel giorno in cui si dimezza il taglio delle accise. Sulla rete stradale si pagano 2,35 euro al litro, in autostrada 2,43. Lunedì entrerà in vigore il price cap annunciato da Eni, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 per la benzina. Durerà 30 giorni, ma potrà essere prorogato. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha respinto la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran e anzi pensa di riprendere i bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Nel frattempo il presidente americano insiste su una cartina pubblicata sui social, ribattezza lo stretto di Hormuz con il suo nome. Papa Leone a Parigi stamattina ha fatto visita al centro di accoglienza per migranti Maison Bakita, dove ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne. La storia è scritta da chi fa spazio. La seconda tappa di giornata all'Istituto Cattolico, alle 15 la messa in Place de la Concorde. L'attività dell'Etna torna a creare disagi all'aeroporto di Catania. Stop al traffico aereo fino alle 16 a causa di un'intensa emissione di cenere che ha dato origine a una nube eruttiva arrivata a 4 km di altezza. 10 voli sono già stati dirottati verso altri scali siciliani. Un violento incendio è divampato stamattina in un appartamento all'ultimo piano di un palazzo di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno tratto in salvo dall'edificio 3 persone, 2 anziani invalidi e una donna. Un uomo invece è stato trovato morto nella casa andata a fuoco. Formula 1, semaforo verde per il Gran Premio d'Azerbaijan. A partire dalla pole position la Mercedes di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc e alla McLaren di Piastri. Sesta l'altra rossa di Hamilton, solo 16° il leader del mondiale Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A2 del Mediterraneo il traffico è bloccato a causa di un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo Scilla in direzione dell'allacciamento Fisciano. Rallentamenti per lavori invece sulla A14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord viaggiando verso Taranto. Si viaggia a rilento per cantieri anche sulla A23 tra Carnia e Pontebba in direzione del confine di Stato. Infine sulla A24 si segnala code per 3 km, sempre per lavori, tra Vicovaro Mandela e Carso di Oricola, procedendo verso la superstrada Teramo Mare. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con...

0: eventi e online.
1: Ciao a tutti da Alessandra Barzaghi per la Collection, c'è Riccardo Cocciante, se stiamo insieme. Una canzone intensa sull'amore che resiste alle difficoltà.

Una delle canzoni più amate di Riccardo Cocciante a Radio Subasio, Se stiamo insieme, per la nostra collection, e siamo tornati al 1991 con questo pezzo che è sempre bello da riascoltare. Ma per quanto riguarda le vostre canzoni preferite, io vi ricordo che qui a Radio Subasio abbiamo degli spazi dedicati proprio a voi, il jukebox per un'ora d'amore, il 3 per te, non potete, non dovete assolutamente mancare, vi vogliamo come protagonisti della nostra diretta con le vostre canzoni più amate, quindi mi raccomando scaricate anche la nostra app, perché le vostre richieste le potete fare chiamandoci 075 80 60, ma naturalmente anche sfruttando i form contenuti nella nostra app gratuita da scaricare sul vostro telefono, quindi scaricatela se non l'avete ancora fatto. E adesso Pinguini Tattici Nucleari, Islanda.

Abbiamo appena ascoltato Jovanotti a Radio Subasio con Bella, una dichiarazione d'amore piena di meraviglia, quando una persona sembra rendere tutto più luminoso, più speciale, anche le piccole cose della vita quotidiana a cui magari non facciamo caso, quando siamo così innamorati sembrano più belle. E da qualcuno che ci appare semplicemente irresistibile passiamo a un'attrazione ancora più fisica e davvero magari più istintiva, perché arriva Magnetic, il racconto di un legame che ci trascina verso qualcuno quasi senza la possibilità di resistere, senza farne a meno.

Genova e Napoli. Alfa e Gigi D'Alessio raccontano due città lontane ma davvero unite dal mare, dalla musica, da un fortissimo senso di appartenenza, un incontro tra radici diverse che finiscono per parlare la stessa lingua.

Abbiamo appena ascoltato i New Radicals a Radio Subasio con You Get What You Give, ovvero tu hai quello che dai, avrai quello che dai, una sorta di karma, no? Già nel titolo. Un invito a non lasciarsi spegnere dal cinismo e a continuare a credere in se stessi, anche quando il mondo sembra remare contro, no? Quindi mantenere la speranza nel dare al prossimo, perché prima o poi ci verrà riconosciuto. E dalla voglia di restare fedeli a ciò che siamo veramente, passiamo adesso a Tuta Gold di Mahmood, dove stile e immagini, come dire, urbane diventano il modo per raccontare una storia di attrazione, fatta di ricordi, di ferite che continuano comunque a tornare.

0: Arrivano le breaking news a TGCom 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Caro carburanti, dimezzato da oggi lo sconto sulle accise del gasolio. Sulla rete stradale il prezzo è in aumento a 2,3 euro al litro. Da lunedì per 30 giorni entrerà in vigore il price cap fissato da Eni, 2,19 euro per il diesel, 1,99 per la benzina. Secondo i media americani, Donald Trump avrebbe bocciato la proposta di Teheran per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi l'intenzione di riprendere i bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. In merito agli incidenti legati all'intelligenza artificiale, USA e Cina creeranno un canale di comunicazione dedicato. Il presidente iraniano Pezeshkian apre al ritorno di ispettori ONU nei siti nucleari del paese. Modalità e condizioni, ha spiegato in una intervista, potrebbero essere concordate nell'ambito dei negoziati. Prosegue il viaggio pastorale di Papa Leone in Francia. Nel pomeriggio la messa a Place de la Concorde a Parigi. In serata il pontefice raggiungerà invece il santuario mariano di Lourdes. Questa mattina la visita al centro di accompagnamento e integrazione sociale Maison Bakita. La storia, ha ricordato Prevost, non è scritta da chi si impone. L'Etna torna a creare disagi al traffico aereo, bloccato fino alle 12 di domenica allo scalo di Catania. 0 atterraggi e 0 decolli dall'aeroporto. Diversi voli trasferiti verso Palermo e Trapani. Calcio, sconfitta amara dell'Italia del CT. Mancini all'esordio in Nations League. All'Olimpico di Roma, azzurri KO contro il Belgio per 2-0. Lunedì la sfida in trasferta contro la Turchia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la tangenziale di Napoli, traffico rallentato tra Capodimonte e Camaldoli in direzione di Pozzuoli. Sulla 14 Pescara-Bari segnalati veicoli lenti tra Pescara Sud, Francavilla e Ortona in direzione di Bari. Sulla 2 Salerno-Reggio Calabria code per un veicolo in panne tra Scilla e Bagnara Calabra in direzione dell'allacciamento Fisciano. Sulla 30 Caserta-Salerno un altro mezzo in panne causa rallentamenti tra la barriera di Salerno, Mercato San Severino e Castel San Giorgio in direzione di Caserta. Sulla A4 Brescia-Padova invece 3 km di coda per lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione.

0: tutto su concorsocif.it.
1: Per la nostra collection David Bowie con Heroes, il racconto di due persone che anche solo per un giorno sfidano le proprie paure per affrontare il proprio amore, vivendolo davvero.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: Quante cose in comune si hanno tra persone che magari si piacciono, si sono appena conosciute e vogliono trovare in qualche modo una linea, no, di connessione. Le cose in comune, era Daniele Silvestri, ci ha riportato a un suo successo degli anni 90, ma pensiamo adesso a quello che sta per succedere la prossima ora, perché ci stiamo avvicinando sempre di più. E tocca a voi scegliere tutte le canzoni della prossima ora. Perché? Perché alle 15 inizia il jukebox. Beh, molti di voi lo sanno già, ma io lo voglio ricordare comunque, dovete iniziare da ora a scegliere la Subasio Collection che aprirà il jukebox. Come dovete fare? Semplicemente mandandoci un messaggio al 348 075 8060 con la vostra scelta per la Subasio Collection. Quindi un grande successo del passato, italiano e internazionale, che vi piace tanto. E adesso Elodie con Andromeda.
1: Dici sono una grande stronza che non ci sa fare.

Abbiamo ricordato Alex Baroni con un bellissimo pezzo davvero forte, pieno di significato e davvero che tocca le corde più profonde del cuore, La distanza di un amore. E adesso arriva lui, arriva Tananai a Radio Subasio con Veleno.

0: Canale 5.
1: Con Qualcosa per te, Ligabue riflette su ciò che lasciamo alle persone che abbiamo amato, ricordi, parole, piccoli segni che continuano a vivere anche quando le strade magari ormai si sono separate.

Abbiamo appena riascoltato Avril Lavigne con When You're Gone, il racconto di quanto possa pesare davvero l'assenza di qualcuno quando ci accorgiamo di averne ancora profondamente bisogno, e magari succede quando ormai è troppo tardi, no? Quando ormai le cose sono terminate. E da una mancanza che fa male passiamo a un amore che proprio non vuole diventare passato, che in qualche modo si fa fatica a dimenticare. Sta per arrivare Samurai J con Flamenco Paranoia, tra nostalgia, desiderio e insomma quella voglia irresistibile di tornare ancora una volta da chi non riusciamo a dimenticare.

La rondine, Mango, uno di quei pezzi bellissimi, davvero, che non hanno tempo, che in ogni momento in cui li si ascolta vibrano nel cuore, no? Sia adesso come magari tanti anni fa quando è appena uscito, quindi pezzi eterni. Per quanto riguarda le canzoni che vi piacciono sempre, che in qualche modo davvero toccano sempre le corde più profonde del vostro cuore, io vi ricordo che alle 15 inizia il jukebox, quindi arriva proprio il momento giusto per farci sapere quali sono le vostre canzoni preferite e soprattutto farcele sapere via messaggio, farci le vostre richieste musicali, farcele arrivare al 348 075 80 60. Quindi via con i messaggi, titolo della canzone e il vostro nome. E adesso Paolo Nutini, New Shoes.

0: le breaking news di TGCOM 24 e l'appuntamento con me, Alessandra Barzaghi, è a domani.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Violento incendio in un appartamento di un palazzo a Roma. Il bilancio è di un morto e tre persone tratte in salvo, due anziani invalidi e una donna che abita al terzo piano. Il rogo scoppiato per cause da accertare all'ultimo piano dell'edificio. A Messina ha ricoverato in gravi condizioni un avvocato vittima di un'aggressione con acido da parte di una sua cliente. L'episodio è avvenuto ieri sera in strada. L'uomo di 58 anni presenta ustioni profonde sul 20% del corpo, ma non è in pericolo di vita. Si indaga sulla movente. L'attività dell'Etna e la presenza di cenere vulcanica in atmosfera hanno portato alla sospensione dei voli da Catania fino alle 12 di domani. La società che gestisce lo scalo invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di raggiungere l'aeroporto. Prezzi dei carburanti alle stelle, da oggi scatta una nuova stretta sulle accise del gasolio. Sulla rete nazionale sale a 2,357 euro al litro in modalità self-service, mentre da lunedì Eni ha annunciato un tetto di 1,99 euro per la benzina e di 2,19 per il diesel. Trump ha respinto la proposta iraniana di un cessate il fuoco di 7 giorni e ha comunicato ai suoi collaboratori la ripresa dei bombardamenti sull'Iran dopo le elezioni di medio termine di novembre, lo riportano i media. E su Truth il presidente americano ha pubblicato una mappa in cui lo stretto di Hormuz viene indicato con il suo nome. Formula 1 a Baku, si è corso il Gran Premio dell'Azerbaigian. A trionfare Russell su Mercedes, secondo Verstappen, Leclerc quarto davanti ad Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: commissioni su peugeot.it.
1: Le 15 e 3 minuti, pronti, ci siamo. Un saluto da Manuel Saraca, oggi eccezionalmente insieme, oggi anche domani, questo weekend nel pomeriggio di Radio Subasio, e accendiamo subito subito il nostro jukebox. Lo sapete, è uno spazio vostro in cui fino alle 16 potete scegliere le canzoni da ascoltare in onda, un brano che amate, che avete nel cuore, che vi riporta ad un passato lontano o vi ricorda qualcuno di importante. Qualunque sia il motivo, basta inviare un bel vocale o un messaggio al 348 075 80 60, ricordando il titolo e l'artista e anche il vostro nome, come ha fatto Federica da Porto Sant'Elpidio, che per la collection di oggi ci chiede l'energia di Zucchero con le mani, tutta per te.

zuccherone il pomeriggio di Radio Subasio. Questo è il vostro, nostro jukebox, lo spazio tutto per voi in cui a scegliere le canzoni da ascoltare in onda siete voi, e questa era la canzone scelta da Federica da Porto Sant'Elpidio. Quindi mi raccomando, smartphone pronto al 348 075 80 60, vi basta inviare un bel vocale o un messaggio con la vostra richiesta. Poi, se la canzone è dedicata a qualcuno, aggiungete brevemente anche la vostra dedica ed io farò un po' Cupido, cercherò di far arrivare il messaggio a destinazione. Ne approfitto per salutare anche Alessio da Milano in ascolto, Vincenzo da Roma che ci segue da oltre 40 anni, grazie, grazie di cuore. E poi c'è il messaggio di Cristina da Lerici: vorrei ascoltare Purple Rain di Prince da dedicare a mio marito Gabriele e mio figlio Alessio. Beh, con un brano così emozione assicurata. Vai con Prince.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: Ciao Radio Subasio, io mi chiamo Gaia. Vorrei ascoltare Laura non c'è di Mac e la dedico a mia

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.

Get No Satisfaction, Rolling Stones su Radio Subasio. Ringraziamo Antonio da Napoli che l'ha scelta nel suo jukebox di questo pomeriggio. Sì, perché siete voi che state scegliendo le canzoni da ascoltare in onda ancora fino alle 16.

0: amici ed è semplicissimo, lo sapete, basta inviare un vocale o un messaggio al 348 075 80 60. Per me poi è l'occasione perfetta anche per fare un po' di saluti, anzi tanti saluti, visto che siete in tantissimi: Nicoletta e Luca da Spello, Anastasia e Matteo da Pergola, poi Federica da Modena, Nadia ed Elisabetta in ascolto, le saluto, un caro abbraccio a voi. Ma sentiamo chi ha scelto la prossima canzone.
1: Ciao Radio Subasio, vorrei ascoltare Depende di Arebo De Palo e dedicarla a Spirula, da Dumpy e Signor Ba. Ciao!

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Jukebox di Radio Subasio, ancora buon weekend, grazie per aver chiesto anche questa canzone di Alan Sorrenti. E al 348 075 80 60 avete ancora tempo per fare la vostra scelta, per inserire la vostra monetina nel jukebox e individuare una canzone che avete voglia di riascoltare. In tantissimi state inviando i vostri messaggi, ne approfitto per salutare Nadia da Benevento, poi c'è Dori da Mondavio, Silvia da Spello e poi c'è anche Marco da Mestre che saluto e che ci chiede di ascoltare la voce magnifica di Laura Pausini. Eccola qui, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. La sua versione la ascoltiamo su Radio Subasio. Vai Laura!

0: c'è. Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060. Radio.

Buon pomeriggio su Basio, finalmente riesco ad ascoltarvi un attimo, sono Enrico. Visto che sono appena riuscito a prendere i biglietti per gli Oasis, se mi fate sentire Stand By Me sono felicissimo. Buon weekend!

0: Stand By Me, Oasis, che meraviglia la scelta di Enrico nel jukebox di questo pomeriggio di Radio Subasio. E dunque ancora buon weekend a tutti voi e grazie per le tantissime canzoni che state scegliendo. Mi piacerebbe poterle ascoltare tutte, ma ci vorrebbero giorni e giorni, quindi adesso stiamo per salutarci, per chiudere l'appuntamento di oggi del jukebox, ma tanto domani alle 15 si rifà da capo, quindi continuate a mandare i vostri messaggi anche domani per la vostra scelta, insomma la canzone che volete ascoltare. Sentiamo chi ha proposto la prossima.
1: Ciao amici di Radio Subasio, sono Valeria da Cisterna. Vorrei sentire Il ragazzo fortunato di Jovanotti e dedicarla a tutti i miei amici classe 75. Siamo stati veramente una generazione fortunata. Un abbraccio a tutti.

0: Nuove Public su Radio Subasio, è il momento delle breaking news di TG Com 24, appuntamento delle 16.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Prezzi dei carburanti alle stelle, da oggi scatta una nuova stretta sulle accise del gasolio. Sulla rete nazionale sale a 2,357 euro al litro in modalità self-service, mentre da lunedì Eni ha annunciato un tetto di 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il diesel. 700.000 persone alla messa di Papa Leone a Place de la Concorde a Parigi, nel secondo giorno del suo viaggio pastorale in Francia. Non nascondete la vostra fede, il richiamo. In serata il Santo Padre partirà per raggiungere il santuario di Lourdes. Secondo i media, Trump respinge la proposta iraniana di un cessate il fuoco di 7 giorni e comunica ai suoi la ripresa dei bombardamenti sull'Iran dopo le elezioni di medio termine di novembre. Gli incidenti legati all'intelligenza artificiale tra USA e Cina, un canale di comunicazione dedicato. Apre al ritorno di ispettori ONU nei siti nucleari del paese il presidente iraniano Pezeshkian. Modalità e condizioni, ha spiegato in una intervista, potrebbero essere concordate nell'ambito di negoziati. Forse un debito di droga dietro l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso nell'appartamento alle porte di Torino di una professoressa di 46 anni. Accusato del delitto un giovane di 26 anni, la madre racconta, piangeva ed era sconvolto. Indagate anche l'inquilina della casa e un'altra donna. Formula 1, George Russell conquista il Gran Premio dell'Azerbaigian a Baku. Il britannico della Mercedes precede Verstappen e Hajar con doppio podio Red Bull. Quarto Leclerc su Ferrari, grande rimonta di Kimi Antonelli, leader del mondiale che, scattato 16esimo, chiude al 5º posto davanti all'altra rossa di Hamilton. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra l'allacciamento A21 Torino-Brescia e Piacenza Nord in direzione di Milano. Altro incidente sulla A14 Ancona-Pescara con code tra Porto Sant'Elpidio e Macerata in direzione di Ancona. In A4 invece traffico rallentato con code di 3 km per lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione di Venezia. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce una veicolo in avaria causa rallentamenti tra Ovada e l'allacciamento di ramazione Pedrosa Bettole in direzione di Gravellona Toce. Infine sulla strada statale 16 Adriatica code per un incidente all'incrocio in Coronata. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Radio Subasio, una dopo l'altra, solo belle canzoni. Bambini.
1: Le 16 e 4 minuti, ancora un buon pomeriggio, buon weekend da Manuel Saraca su Radio Subasio. Vi porto fino al 1987, se Whitney Houston ci invita a ballare, che facciamo? Non accettiamo? Certo che sì.

Rossetto e Caffè, c'è anche Sal Da Vinci in questo pomeriggio su Radio Subasio. Spero stiate trascorrendo un ottimo fine settimana, che la settimana trascorsa, conclusa, non sia stata troppo pesante. Noi cerchiamo di impreziosire questo pomeriggio insieme dando il via ai nostri giochi. Fra pochissimo torniamo a giocare con una nuova sfida e ci sarà da indovinare una canzone misteriosa sulla base della spiegazione che ne darò io, quindi pochi suggerimenti e vediamo chi indovinerà. Subito invece c'è Annalisa con Madame Amica.

The Wind, Vasco Rossi su Radio Subasio. Ci siamo, 3, 2, 1, vamos, pronti per una nuova sfida. Si gioca, come promesso, per vedere anche oggi chi riuscirà di voi ad essere il più veloce a dare la risposta corretta inviando un

mascherare le emozioni e la fragilità. Su questo punto ragioniamoci bene. Nel testo poi ci sono parole, diciamo, semplici, che però evocano delle immagini di amore perduto, di nostalgia, e secondo me c'è anche un po', sì, l'atmosfera molto intima, ma con un pizzico di rancore. Dai, di quale canzone sto parlando? 348 075 80 60. Aspetto i vostri messaggi. Subito invece su Radio Subasio c'è Ultimo.

bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole.

0: C'era la Mannoia su Radio Subasio. Stiamo giocando con una canzone misteriosa di cui poco fa vi ho dato una piccola, veloce spiegazione. Dicevo che è un brano che parla d'amore degli anni 70, una storia che si conclude, quindi finita, e c'è il titolo di questo brano che ha una parola sola ed è un po' una metafora che simboleggia quando si cerca di mascherare un po' le emozioni. Poi aggiungevo che è un brano molto intimo, con un'atmosfera profonda, che è velata però anche da un pizzico di rancore. Sentiamo se qualcuno ha indovinato.
1: Buon pomeriggio, potrebbe essere quattro amici al bar di Gino Paoli. Un saluto a tutti, Andrea dalla provincia di Arezzo, Bucine.
0: Ciao Andrea, purtroppo no, non è la risposta esatta.
2: Marco Ferradini, Teorema.
0: Teorema, potrebbe essere effettivamente, però no, non è corretto.
3: Ciao Radio Subasio, Fabrizio di Città di Castello insieme a Tamara.
0: Ciao.
3: Direzione Rimini, ascoltavamo la radio e la risposta al quesito è quando finisce un amore di Riccardo Cocciante.
0: Riccardo Cocciante dice, ah no, purtroppo anche questa non è la risposta esatta. Allora posso citare qualche verso, tanto sicuramente così la riconosciamo al volo. Il brano inizia dicendo: e qualcosa rimane fra le pagine chiare, le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata e confondo i miei alibi e le tue ragioni. E poi più avanti dice: i tuoi quattro assi, bada bene, di un colore solo, li puoi nascondere o giocare con chi vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Di quale canzone meravigliosa si tratta? 348 075 80 60.

0: Anima e Core, Serena Brancale su Radio Subasio. Stiamo giocando con una canzone spiegata, misteriosa, da indovinare velocemente. La più veloce è stata Cristina da Fano. Ciao!
1: Ciao!
0: Eccoci
1: ciao,
0: qua! Ciao. Come stai, Cristina?
1: Sto bene, grazie.
0: Dove ti trovi? Sento anche un po' di rumorini sotto. Che stai combinando?
1: No, sono in macchina e sto andando al lavoro.
0: Ah, ok, infatti sentivo anche un po' una vena, come dire, un po' che non ti va. Oppure, dai, dimmi la verità.
1: Ormai sono abituata comunque.
0: Giustamente.
1: Va bene.
0: Di cosa ti occupi, posso chiederti?
1: Sì, lavoro in un negozio di pasta fresca.
0: Ah, ok, quindi, ma nel senso che la prepari tu?
1: Anche.
0: Dai, che meraviglia.
1: Una rivendita, però la preparo anch'io qualcosa.
0: Bene, vedi, quindi te la cavi insomma anche in cucina, ai fornelli, prepari un po' di cose oltre alla pasta?
1: No, lì no, perché il negozio è piccolino, quindi non abbiamo molto spazio per fare altre cose, insomma.
0: Però diciamo che riporti a casa magari anche qualcosina ogni tanto, immagino.
1: Sì, certo, sono tutte cose buone.
0: Giustamente. Allora, stavamo giocando con questa canzone misteriosa. Ho detto che è un brano degli anni 70, famosissimo, che parla d'amore, una storia che finisce, un'atmosfera intima, che però ha anche una vena un po' così di polemica. Dici un po', qual è questa canzone?
1: È Rimmel di Francesco De Gregori.
0: Proprio così, Rimmel, grande Francesco De Gregori, brano iconico di quegli anni e anche un po' uno dei migliori, insomma, più belli della sua carriera. Tu come lo hai riconosciuto? Qual è stato l'indizio che ti ha fatto accendere subito?
1: Mi piace molto, e poi la sua memoria praticamente. Sono canzoni che, insomma, della mia infanzia.
0: Certo, giustamente. Ma se ti chiedo di canticchiarla un pezzetto, visto che la sai a memoria.
1: Ci proverò, dai.
0: Vai, dai, lanciati.
1: E qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure, e cancella il tuo nome dalla mia facciata.
0: Basta. Ma che brava! Ti faccio un applauso, Cristina. Intonatissima. Brava. E allora, guarda, l'ultimo sforzo, ti chiedo anche di annunciarla, visto che adesso l'ascoltiamo su Radio Subasio. Fai la speaker radiofonica, vai.
1: E adesso Rimmel di Francesco De Gregori.
0: Dove? Su quale radio?
1: Su Radio Subasio.
0: Bravissima! Ciao Cristina, grazie mille.
1: Grazie a voi, ciao, buona continuazione.
0: Ciao, complimenti a tutti coloro che hanno indovinato, ed eccolo qui, Francesco De Gregori. E qualcosa rimane.

ma certo che lo si perdona. Antonello Venditti, dalla pelle al cuore su Radio Subasio. Ancora un buon pomeriggio d'amore, sì, con le canzoni che stiamo ascoltando, ma anche di giochi. Fra poco una nuova sfida. Subito invece c'è Olivia Dean su Radio Subasio. I could be-

0: Mace Blanco, Salmo, la canzone nostra su Radio Subasio. È il momento delle breaking news di TGcom 24. Questo è l'appuntamento delle 17.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Un avvocato a Messina è stato vittima di un'aggressione da parte di una sua cliente. Secondo una prima ricostruzione, la donna gli avrebbe gettato addosso dell'acido, provocandogli ustioni profonde su circa il 20% del corpo per l'uso del prodotto caustico. L'uomo è in prognosi riservata. Nell'Odigiano un 15enne è morto folgorato su un traliccio dell'alta tensione. Si ipotizza una sfida social. Accanto al corpo del giovanissimo è stato ritrovato il telefono. L'ultima foto scattata lo ritrae in cima al palo che aveva appena scalato. No ai tanti piccoli idoli che lasciano il nostro cuore vuoto. Così Papa Leone nell'omelia della messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi. Sento che avete sete di pace. 700.000 le persone presenti. Più tardi il Santo Padre partirà per il santuario di Lourdes. Donald Trump conferma di aver respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Lo afferma prima di partire per il Tennessee. Qatar e Pakistan intanto continuano a mediare tra Washington e Teheran, ma secondo il presidente iraniano Pezeshkian il paese ha perso fiducia negli Stati Uniti. Nuova allerta a Catania, la cenere dell'Etna ferma ancora l'aeroporto. Stop a tutti i voli fino alle 12 di domani. Il problema riguarda soprattutto gli atterraggi. La presenza di particelle vulcaniche nell'atmosfera può rappresentare un rischio per la sicurezza dei velivoli. Formula 1, l'inglese della Mercedes Russell vince il Gran Premio in Azerbaigian e accorcia sul compagno di squadra Antonelli in classifica mondiale. Verstappen e Hajar sul podio, mentre Leclerc è quarto con Hamilton a sesto. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. La giornata di domani vedrà tempo stabile e soleggiato. Vi segnalo solo qualche modesto annuvolamento al sud, nel pomeriggio anche sulle Alpi piemontesi e sulle isole. Temperature massime, in generale lieve aumento, per lo più comprese tra 25 e 29 gradi al centro nord in Sardegna, tra 23 e 27 gradi al sud e in Sicilia. Venti in attenuazione ma ancora moderati all'estremo sud e sullo Ionio, che resterà mosso o molto mosso. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: per market aderenti.
1: Ci siamo, le 17.04 su Radio Subasio, un buon pomeriggio a Gloria Gallo.
2: Dalla mattina al pomeriggio è Manuel Saracca, com'è
1: qui la sito?
2: Hai
1: visto che sorpresa? Eh sì, sono tornato con questa bella surprise.
2: Bello ritrovarti, bello ritrovare anche tutti i nostri amici di Radio Subasio, tra poco si gioca.
1: Sì, prontissimi a giocare, subito invece la musica con Pino Daniele, Nata Zulella e Caffè.

0: Vito Daniele su Radio Subasio, è sempre bello riascoltarlo e noi siamo pronti, cara Gloria, per giocare.
1: Non ci beviamo una tazzulella e caffè in questo momento, magari lo starete facendo voi per conto vostro, noi invece una cosa che vogliamo fare tutti insieme in questo momento è giocare.
0: Eh sì, con un attore in lingua originale. Che cosa significa? Che vi facciamo adesso ascoltare l'estratto di un'intervista di un'attrice.
1: Quindi
0: in realtà,
1: donna, sì. Attenzione.
0: Con la sua voce, noi siamo abituati ad ascoltarla doppiata nei film, però lei chiaramente non parla italiano o comunque insomma ha una voce sua originale che non siamo abituati ad ascoltare, quindi ve la facciamo sentire e voi dovete capire di chi si tratta.
1: Allora, il numero per inviare il vostro messaggio è il 348 075 80 60. Cercate di arrivare ad indovinare di chi si tratta, il più veloce poi verrà in onda con noi. Vediamo, questo è il contributo.
2: I gotta tell you, I had canceled the tour last year and my kids were going away for the summer this year to do like musical theater camp and other camps. My son went to a writing camp in London and so I was like, I'm gonna go on tour this summer. I had the best time. It was so amazing to get back out there and to be with all the people.
0: E questa era questa attrice
1: sempre
0: misteriosa.
1: Sempre un po' sensuale, con questa voce super riconoscibile. È lei, dai.
0: È vero, secondo me è super riconoscibile. Tra l'altro, da come piccolo e ultimo aiuto, diciamo che non fa solo l'attrice.
1: Quindi questa voce probabilmente l'avrete sentita anche in un'altra occasione, anzi in tante altre occasioni.
0: 348 075 80 60, aspettiamo i vostri messaggi.

0: Parole in circolo, Marco Mengoni su Radio Subasio. Ci sono anche un sacco di messaggi e vocali circolo. In circolo, devo dire.
1: Sì, perché state cercando di arrivare alla soluzione del attore in lingua originale di oggi, che in realtà è un'attrice, è una donna, l'abbiamo detto, e non fa solo l'attrice.
0: Eh sì, fa un sacco di cose in ambito artistico, è famosissima proprio a livello planetario. Cerchiamo se qualcuno ha già indovinato, vediamo un po' di chi si trattava.
2: Buonasera, e io dico Taylor Swift. Grazie.
1: Allora, abbiamo scoperto essere anche un'attrice, ha fatto a parte dei cameo, ma proprio delle parti in molti film.
0: Ma io, cioè, ma dove, ma quando,
1: non
0: ma anche in quale epoca? Non
1: lo sapevamo. Comunque, noi, vabbè, però,
0: Sentiamo un altro.
3: Secondo me la cantante che avete fatto sentire,
0: sì,
3: che non fa solo la cantante, ma anche attrice, è Britney Spears.
0: Allora, la cara Britney, no, non è la risposta corretta. Lei sì, ha recitato, mi pare, insomma, ha fatto un
1: qualcosa
0: po' di cosette.
1: Qualcosa ha fatto anche lei, però non è lei, attenzione.
0: Poi senti, qui è arrivato un messaggio scritto che dice Miley Virus.
1: Che sarebbe Miley Cyrus con il Covid.
0: Mi sa di sì, esatto.
1: Miley Virus.
0: Poi okay, però si corregge, insomma, la nostra amica che ce l'ha scritto, non è la risposta corretta. Allora, facciamo così. Visto che qualche tempo fa questa artista, cantante anche, ha fatto un omaggio ad un grande artista italiano, e vogliamo ascoltare questo omaggio, vediamo se la riconoscete cantando.
1: È successo proprio questo luglio qui in Italia, a Taormina, in occasione di una sfilata di Dolce & Gabbana. Questa cantante, perché più una
0: sì,
1: cantante,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: se l'inizio della sua carriera è iniziato proprio come attrice, ha omaggiato un grandissimo della musica italiana, che è Gino Paoli.
0: Eh sì, un omaggio splendido, ascoltiamolo e vi chiediamo ancora di chi si tratta. 348 075 80 60.

0: Radio Subasio e conosciamo anche Gloria, una voce nuova che è quella di Anna Maria da Prato.
1: Ciao Anna Maria!
2: Ciao Marco, ciao!
1: Stacca la radio, giustamente, se no ci risentiamo tutti. Dove vai Anna Maria, che combini in questo sabato?
2: Nulla, non combino niente di buono, sono andata a prendere una mia amica a casa che ora la porta a cena a casa mia, perché ha cucinato mio marito che è un grandissimo cuoco, lo saluto. Ciao,
0: bravo
2: Massimo.
0: Il marito, ciao Massimo.
2: Sì, no, è bravissimo.
1: E sai già il menù che cosa prevede?
2: Sì, il menù senti ci saranno gnocchetti alla fiorentina, coccole con affettato, pizza barese e c'è tutto di più stasera.
1: Hai capito il marito? Che coccole in
0: le
1: tutti
0: coccole,
1: i sensi.
0: Le coccole, infatti, cioè stavo per dire wow, coccole in tutti
2: allora,
0: i sensi, è vero.
2: Le coccole praticamente sono è la pasta della pizza fritta e poi la riempi tu con prosciutto, mozzarella.
0: Ah, una cosa leggera.
1: A Roma si chiamano zoccolette,
0: sì.
1: Sarebbe sì. La pizza.
0: Vero.
2: Sì, le coccolette, no? Non lo so, qui le chiamano le coccole in Toscana.
1: Sono un po' più delicati in Toscana dei romani.
0: Senti, allora Anna Maria, noi stavamo giocando con questa attrice da riconoscere, ascoltando la sua voce originale. Tu sei stata velocissima, bravissima. Dici subito di chi si trattava.
2: Di Jennifer Lopez.
1: Bravissima.
2: La grande Jennifer. Bravissima,
1: brava.
2: Bella. Non gli manca nulla, è una donna completissima.
0: Mi piace perché poco fa a microfono spento ci dicevi no perché J-Lo è veramente fantastica, c'è un'amica, praticamente una tua amica.
2: No, non è una mia amica, però l'ammiro tantissimo, per me è una grande.
1: Ti piace più come attrice o più grande. Come cantante?
2: Sì, mi garba anche come attrice tantissimo, mi piace come cantante, mi piace come balla. È bella, non gli manca nulla. Insomma, quella donna.
1: La vorremmo tutti come vicina di casa, sì, giustamente, sì. Anche Anna Maria.
2: Forse no, ti dico la verità.
0: Come no?
1: Dici per il marito che non sia mai che cucina una coccola in più pure per Jennifer Lopez.
2: Capito,
1: è pericolosa.
0: Ai. Allora Anna Maria, facciamo così, visto che sei così piena di energia, facciamo il lancio della canzone di Jennifer Lopez, che è Let's Get Loud, su Radio Subasio, e poi ci canti anche il jingle di Radio Subasio, quando vuoi.
2: Ok.
0: Vai.
2: Che devo fare?
1: Allora ti aiuto, io ti dico che canzone lanciamo e tu dici che la canzone è di Jennifer Lopez, facciamo così.
2: Ok, va benissimo.
1: E allora subito su Radio Subasio l'ascoltiamo, Let's Get Loud. Di chi è la canzone, Anna Maria?
2: Jennifer Lopez.
1: E cantati il jingle, vai.
2: Radio Subasio.
0: Ciao. Brava, ciao.

0: Millennium su Radio Subasio. E giusto parlando di millennio, parliamo anche di una serata TV dedicata alle grandi hit che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio, canzoni diventate autentici tormentoni che hanno fatto cantare intere generazioni.
1: E proprio oggi, sabato 26 settembre, in prima serata su Canale 5, appuntamento speciale con Team Battiti Live 2000 Hits, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
0: Da Tre Parole di Valeria Rossi a Dragostea di Intei di Aiduci, dalla canzone del capitano di Francesco Facchinetti a Svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto, fino a Calma e Sangue Freddo di Luca Di Risio, ma anche Dedicato a Te delle Vibrazioni, Maria Salvador di J-Ax, El Mismo Sol e Sofia di Alvaro Soler, una lunga playlist che ripercorre la musica del nuovo millennio attraverso alcuni dei suoi brani più iconici.
1: Tre cantanti che torneranno a far rivivere alcuni dei loro più grandi successi, anche Marco Mengoni, Fedez, Annalisa,
0: Achille Lauro, Elodie Negramaro,
1: Emma Joliet, Alessandra Amoroso,
0: anche Irama, Angelina Mango, Rocco Hunt,
1: e non mancheranno gli Articolo 31, Alvaro Soler, Baby K,
0: e poi Giusy Ferreri, Fabio Rovazzi, Alex Britti,
1: anche Anna Tatangelo, Benji, Fede e i Gemelli Diversi,
0: ed anche Dolce Nera, Marco Carta e Sugar Free.
1: Tutto questa sera in prima serata su Canale 5.

0: Litfiba su Radio Subasio, regina di cuori, ma cuori con la C o con la Q, Gloria?
1: Ma scuola, con la C o con la Q, soprattutto.
0: A volte possono essere dei dubbi che uno ha, no, non dovremmo.
1: Non nostri, dai, cioè non almeno nostri. Spero,
0: No, no.
1: E neanche i vostri, amici all'ascolto. Oggi, nella prossima ora, insomma, abbiamo scherzato così con Manuel perché voglio parlare proprio di errori grammaticali e sapere quali sono quelli che vi infastidiscono di più, proprio quelli che vi fanno cadere le braccia a terra e che vi fanno dire, ma tu, a scuola con la C ci sei mai stato o no? O sei andato a quella con la Q?
0: Guarda, ce ne sono tantissimi. Io non so se riesco a fare una piccola classifica. Di sicuro il congiuntivo sbagliato per me è proprio un colpo al cuore.
1: Anche se nella lingua parlata, proprio nel parlato quotidiano di tutti i giorni, mentre parli con un amico, con un parente, un po' la scivolata sul congiuntivo capita, dai,
0: sì,
1: diciamolo.
0: Sì, può succedere. Poi, insomma, l'errore grammaticale capita a tutti, non vogliamo essere troppo cattivi. Però, se possiamo fare un po' di attenzione, insomma, anche al famoso piuttosto che
1: con valore disgiuntivo,
0: esatto,
1: che andrebbe utilizzato invece in un altro modo. Vabbè, voglio sapere da voi, insomma, quali sono quelli che vi infastidiscono di più e soprattutto se avete mai fatto fuori anche qualcuno dalla vostra vita o magari qualche dipendente
0: vita, okay,
1: dal vostro lavoro per una questione proprio di ignoranza grammaticale, perché non ce la facevate proprio. 348 075 80 60, anche figuracce fatte,
0: certo, guarda, io questo sono un po' il campione. C'è Taylor Swift.

0: Hoplite, Taylor Swift su Radio Subasio, famosa attrice dicevamo.
1: Abbiamo scoperto solo oggi, vede che fa anche l'attrice Taylor Swift.
0: Va bene, la salutiamo Taylor Swift e vi saluto.
1: Sta ascoltando Radio Subasio sicuramente.
0: Ovviamente.
1: Certo, 100%.
0: Io vi ringrazio per essere stati con me, vi lascio con Gloria Gallo e ci ritroviamo domani, sempre dalle 15 fino alle 18.
1: Ciao Manuela, domani.
0: Ciao, ora ci sono le breaking news di TGCom 24, questo è l'appuntamento delle 18.
2: Buona serata da Federica Adeboni. Donald Trump conferma di aver respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. La notizia anticipata dal Wall Street Journal e su Truth il capo della Casa Bianca ripete: Teheran non può avere l'arma nucleare, canale di comunicazione tra USA e Cina per gli incidenti legati all'intelligenza artificiale. L'Iran è pronto ad autorizzare il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica dell'ONU nei propri siti nucleari. Lo ha annunciato il presidente Pezeskian, che ha specificato: l'apertura si inserisce nel quadro di possibili negoziati accordi con gli USA. Da oggi rialzi sulla diesel, ha dimezzato lo sconto sulle accise. Il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,338 euro per il gasolio e a 2,154 euro al litro per la benzina. Da lunedì Eni fissa un tetto massimo sui carburanti. Le indagini sull'omicidio a Torino di Fabio Colapietro, di 39 anni, parla la madre del principale indiziato, un 26enne, era sconvolto e piangeva, c'è l'ipotesi di un a base di alcol e droga. Due donne indagate, tra loro una professoressa di 46 anni, inquilina dell'appartamento dove si è consumato il delitto. Voli sospesi fino alle 12 di domani all'aeroporto di Catania. La causa è l'attività dell'Etna e la presenza di cenere vulcanica in atmosfera che in fase di atterraggio potrebbe provocare rischi per la sicurezza dei velivoli. George Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Formula 1 a Baku in Azerbaijan, secondo Verstappen, terza l'altra Red Bull di Ajar, Ferrari ai piedi del podio con Leclerc davanti ad Antonelli, quinto in rimonta davanti ad Hamilton. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e ascoltaci. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Firenze-Roma code per un incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. Sempre sull'autosole, ma lungo il tratto Roma-Napoli, traffico congestionato tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione di Napoli. Sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo viene segnalato un incendio allo svincolo di Santa Ninfa in direzione di Mazara del Vallo. Sulla tangenziale di Mestre, incidente al casello della barriera di Venezia Est in direzione dell'allacciamento A57-A4. Lungo la 1 Milano-Bologna code per traffico intenso allo svincolo di San Giuliano in direzione da Bologna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione.

settembre che ormai praticamente è terminato, siamo agli sgoccioli. Settembre che quantomeno per me, non so per voi, è volato, però questa canzone è ancora perfetta, September degli Earth, Wind & Fire su Radio Subasio nel sabato insieme. Buon sabato a tutti, ciao, che bello ritrovarvi, ci sono io, Gloria, con voi fino alle 21, Gloria come quella di Umberto Tozzi. Oggi si parla di italiano, ma soprattutto degli errori che ci fanno impazzire. Voglio fare con voi il confessionale degli errori grammaticali. Raccontatemi, se volete, al 348 075 8060 quali sono quegli errori che sentite più spesso, quelli che vi irritano di più, proprio che vi fanno mettere le mani nei capelli, e quelli che in qualche modo ogni tanto fate anche voi. Cioè ditemi qual è quello che sentite più spesso in giro, quello che non sopportate, ma voglio sapere anche il contrario, cioè qual è quel dubbio grammaticale che ogni volta vi mette un po' in crisi, vi fa andare su internet e cercare e dire: ma questa cosa si scrive così o colà? Dai che vi aspetto, ammettiamoli anche i nostri errori, non sempre solo criticarli.

sì, si intitola proprio così questa canzone di Tiziano Ferro, che risale al 2015 allo stadio, e l'abbiamo ascoltata su Radio Subasio. Signori, a quanto pare esiste una sorta di pseudoclassifica degli errori grammaticali più comuni e dei dubbi anche che continuano a perseguitarci, perché io sono un po' malvagia e allora ho chiesto a ChatGPT di confessarmi in qualche modo quali sono sì gli errori più comuni, quelli più gettonati in qualche modo, ma gli ho chiesto anche di dirmi quali sono i dubbi che attanagliano il nostro cervello quando ci ritroviamo di fronte a una parola o a una frase di cui non sappiamo bene grammaticalmente qual è la cosa più giusta. E allora mi ha risposto che tra gli errori più comuni, ovvero quelli che vengono commessi più spesso durante la quotidianità, ci sono: al terzo posto un po' scritto con l'accento invece che con l'apostrofo, poi al secondo c'è l'intramontabile qual è scritto con l'apostrofo appunto come errore, e al primo posto c'è la confusione tra c'è, c'è e ce n'è, che è veramente una strage. Ma i dubbi quali sono? Questa è la cosa che veramente mi incuriosiva, cioè quando andiamo per esempio sull'intelligenza artificiale, su ChatGPT, qual è il dubbio che cerchiamo di risolvere grammaticalmente parlando? E sul podio c'è gli o le, cioè tipo le porgo una cosa o gli porgo una cosa. In un caso è maschile, nell'altro è femminile. Se stesso si scrive con o senza accento, chiediamo in molti all'intelligenza artificiale, e soprattutto lui, l'incubo nazionale, il congiuntivo e l'indicativo. Tipo tante persone chiedono, ma si scrive penso che quella persona è o penso che quella persona sia? E a questo punto direi che voglio la vostra però di classifica, dopo avervi svelato qual è quella stilata appunto dall'intelligenza artificiale, da ChatGPT. Visto che utilizziamo l'intelligenza umana, vi chiedo qual è l'errore che vi irrita di più, quello che fate anche voi a volte, che vi è capitato insomma di fare, e voglio anche gli aneddoti, cioè avete mai rivalutato qualcuno per un congiuntivo magari messo male, avete mai corretto una persona, addirittura magari lasciato qualcuno per come parlava? 348 075 80 60,

0: grammaticali che ci perseguitano quando parliamo o scriviamo in italiano, e oggi sto facendo con voi una specie di classifica degli errori più comuni, quelli che sentite più commettere in giro, insomma, dalle persone, dagli amici, dai parenti e conoscenti quando parlano, ma anche quelli quelli che vi danno più fastidio, ma anche quelli che in qualche modo mettono in crisi anche voi. Ascolto i vostri messaggi arrivati al 348 075 80 60. Devo dire che giudicare gli altri è un po' più semplice, però mettersi poi in discussione diventa sempre più complicato, quindi dai, mi raccomando, io vi aspetto con i vostri messaggi in cui mi mettete in gioco e ci dite qual è l'errore che magari avete commesso una volta o quello che vi mette in crisi. Andate su internet e spesso cercate quella cosa. Ascoltiamo però.
1: Ciao Subasio, Francesca da Roma.
0: Franci.
1: A me una cosa che manda veramente in bestia è la gente che ancora non sa usare le H. Signori, are ire, la H vuol fuggire. Niente, non gli entra in testa. Ciao Subasio.
0: Lo insegnano in seconda elementare, eh?
2: Ciao Gloria, sono Giulia da Cecina.
0: Ciao.
2: A me mi dà fastidio quando invece di dire purtroppo con la R dicono purtroppo, mi sembrano dei cinesi. Ciao Gloria.
0: No. Vabbè, i cinesi sono giustificati, ma a me mi invece si può dire? Diciamo che l'ha sdoganato Alfa con la canzone A me mi piace.
3: Gli errori grammaticali mi danno tutti fastidio, ma quello che sento più spesso, se saprei, se vorrei, se potrei, quel momento se potrei, veramente come dicono gli altri, se potessi dare una botta in testa per rimettergli a posto tutti i verbi che non sanno usare, guarda.
0: O per rimettere a posto i neuroni anche. 348 075 80 60 vi aspetto.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because if you don't have faith. Dal primo album da solista di George Michael, che si intitolava proprio così, Faith, l'abbiamo ascoltata, questa è ritrovata nel sabato pomeriggio su Radio Subasio con me, Gloria. Dubbi grammaticali e dove trovarli? Su Radio Subasio, anche perché no, stiamo parlando di questo. Delle volte, per esempio, si può dire, cioè mentre racconti una cosa dici delle volte mi succede che. Proprio in questi giorni se n'è occupata anche l'Accademia della Crusca e la risposta è sì. Si può dire delle volte, nel senso di a volte, è un'espressione legittima per almeno l'Accademia della Crusca, quindi questo dubbio ce lo siamo tolti e possiamo star tranquilli. Invece io, per esempio, vi confesso una cosa che ho scoperto in tarda età, che si dice di primo acchito con una T. Ero convintissima si dicesse di primo acchitto con due, perché credo sia un errore legato un po' alla romanità, siccome tendiamo a raddoppiare tante parole. Ho sempre pensato, insomma, soprattutto nella mia infanzia e giovinezza, che si dicesse di primo acchitto con due T. Poi a un certo punto ho capito, quindi voglio tornare da voi, voglio sapere qual è quella parola che avete scoperto tardissimo di aver sempre detto o scritto male. Qual è l'errore grammaticale che vi dà più fastidio quando lo sentite? E voglio sapere anche gli aneddoti, se avete mai corretto qualcuno, rivalutato una persona dopo un congiuntivo sbagliato, o magari avete addirittura, non so, lasciato qualcuno perché non ne potevate più della sua ignoranza o dei suoi strafalcioni. Ciao Radio Subasio, scrive qualcuno senza firmarsi, io faccio molta attenzione a quando dicono se dovrebbe. Questo è un errore che mi manda in bestia, quindi sempre problema di congiuntivo, e lo faccio anche notare quando posso. Inoltre qualche anno fa ho avuto una relazione con un uomo che lavorava alla regione e faceva degli errori, anzi orrori, che mi hanno portato ad allontanarlo. Insopportabile. Eh beh, la situazione è grammatica, direbbe qualcuno.
1: E invece vogliamo parlare di chi confonde imparare con insegnare? Ciao Subasio, Erika.
0: Beh, parliamone, dai, diciamo che qualcuno dovrebbe insegnargli come si dice, anzi dovrebbe insegnargli la differenza tra insegnare ed imparare. 348 075 8060, i vostri errori grammaticali insopportabili.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: ha deciso di scrivere una nuova versione di questa canzone del 1995 che si intitola Sei la più bella del mondo. E ha deciso di scriverne un'altra, appunto, che si intitola Sarai pure la più bella del mondo, ma se mi sbagli le cose grammaticali non lo sei più, perché stiamo scoprendo quali sono quegli errori che proprio non ci convincono, che non ci piacciono, che ci fanno inorridire, da qual è con l'apostrofo a un po' con l'accento, da se avrei a il linguine scritto così senza apostrofo invece del linguine, da a posto scritto attaccato fino a di primo acchito, che è una delle cose che io fino a un po' di tempo fa pensavo si dicesse con due T, essendo romana qui tutti dicono de primo acchito. Insomma, ce ne sono tanti di errori grammaticali che commettiamo, che commettono gli altri. Per esempio, però, c'è Teresa da Roma che dice: io non sono così cattiva nel giudicare gli errori ortografici o grammaticali delle persone, possiamo tutti sbagliare, come io per esempio fino a un po' di tempo fa ero convinta che la parola soprattutto si scrivesse con una sola T. L'ho scoperto da poco leggendo un libro, e questo che ci insegna, signori, che leggere fa bene, ci fa scoprire nuove cose.
1: Buonasera Subasio, bell'argomento stasera. Trovo terrificante il modo di dire da quando sono piccolo. Sono è tempo presente, quindi è evidente che si tratta di un errore, eppure tutti utilizzano questa espressione. Ragazzi, si dice da quando ero piccolo, e poi non mi piace neanche l'utilizzo del te come soggetto di una frase. Il pronome personale da utilizzare è tu. Ciao Mariangela da Roma.
0: State scrivendo, state prendendo appunti qui. Ma te possino, se può dire.
2: Io una delle cose che ho imparato in tarda età è la chiave d'arresto, l'ho sempre chiamata chiave terrestre. Ciao da Salerno.
0: Ma non è neanche, cioè non è una cosa che suona uguale, però bello, mi è piaciuta però la risata per prendersi in giro anche un po' autoironicamente.
3: Io devo stare attentissimo quando mando su gli e lì, perché qui in Toscana si fa un gran casino, si mette gli ha dato, gli ha detto, eccetera, ma lei dice sempre che gli si riferisce a una persona e lì si riferisce a più. Quindi bisogna stare attenti, ragazzi, occhio se mandai messaggio alla mia mamma, gli ho dato.
0: Sì, oppure?
3: O lì. Abusi, insomma, guarderete voi, attenzione.
0: Vabbè, ma almeno giracelo però il numero di mamma, così tutti possiamo mandarle un bel messaggio.
4: Ciao da Sergio.
0: Ciao Sergio.
4: Io con l'italiano me la cavo abbastanza bene, anzi diciamo che lo conosco abbastanza bene. Però dagli 8 ai 13-14 anni leggevo i fumetti,
0: sì,
4: come tutti, e per me era Bantam e Robin. Poi a 13 anni, 14, ho scoperto che si chiamava Batman e ho cambiato. Ciao.
0: Ma te l'ha detto qualcuno o l'hai scoperto da solo? Perché io per esempio leggevo Geronimo Stilton da piccola, però sbagliavo evidentemente, quindi continuavo così a leggere, dicevo Geromino e poi leggevo ad alta voce. Un giorno viene mia madre e fa: ma chi è sto Geromino? Dico: questo qui, il protagonista del libro. Dice: ma quello è Geronimo Stilton. Ah, grazie, l'ho scoperto, ecco, solamente perché la lettura ad alta voce mi ha aiutato, altrimenti chissà quanto sarei andata avanti da piccola a leggerlo così. Grazie però, devo dire, siete sempre fantastici per tutti i vostri messaggi arrivati su Radio Subasio, nel cui sabato ritroviamo anche The Weeknd con In Your Eyes.

0: Weeknd con la sua In Your Eyes a prenderci per mano ed accompagnarci verso le breaking news di TG Com 24, l'informazione dall'Italia e dal mondo su Radio Subasio.
1: Buona serata da Federica De Boni. Putin e Zelensky potrebbero fare un accordo a breve, forse prima dell'inverno. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti. Il ministro russo Lavrov all'ONU. L'Europa sta facendo di tutto per ostacolare i colloqui di pace. Sull'Iran il presidente americano ha confermato: hanno fatto una proposta, ma l'ho rifiutata. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Folla per la messa a Place de la Concorde a Parigi. 800.000 le persone presenti. Sento che avete sete di pace, le parole del pontefice. Ora è atteso al santuario di Lourdes. Il leader di Futuro Nazionale, Vannacci, pubblica una immagine modificata della deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, in cui compare una profonda scollatura che nello scatto originale non esiste. Lei replica: spogliata come strumento di propaganda, valuto la denuncia. La morte di un 39enne a Torino, prime ammissioni del giovane italo-brasiliano fermato per omicidio. Eravamo chiusi in casa da giorni sotto l'effetto di diverse droghe. Tra gli indagati anche due donne, tra cui la professoressa inquilina dell'appartamento Teatro del Delitto. Nella Lodigiano un 15enne è morto folgorato su un traliccio dell'alta tensione. Si ipotizza una sfida social. Accanto al corpo del giovanissimo è stato ritrovato il telefono. L'ultima foto scattata lo ritrae in cima al palo che aveva appena scalato. In Canada i mondiali di ciclismo su strada, l'azzurro Filippo Ganna ancora argento dopo i secondi posti del 2023 e 2024. Il belga Remco Evenepoel, re della cronometro mondiale, conquista il quarto titolo consecutivo. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. La giornata di domani vedrà tempo stabile e soleggiato. Vi segnalo solo qualche modesto annuvolamento al sud, nel pomeriggio anche sulle Alpi piemontesi e sulle isole. Temperature massime, in generale lieve aumento, per lo più comprese tra 25 e 29 gradi al centro-nord in Sardegna, tra 23 e 27 gradi al sud e in Sicilia. Venti in attenuazione ma ancora moderati all'estremo sud e sullo Ionio, che resterà mosso o molto mosso. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: vita.
1: Pieno di vita come cantava Jovanotti nel 2015, ma anche piena di musica come Radio Subasio in questo sabato, ma anche piena di pazzia come L'ora pazza che inizia adesso su Radio Subasio con me, Gloria Gallo. Di nuovo ciao a tutti. Oggi parte la denuncia, ovvero guardatevi intorno e scegliete un oggetto, un animale o una persona che, se potesse parlare, avrebbe qualcosa da denunciare su di voi, e poi dategli voce, quindi doppiatela o doppiatelo. Per esempio, sono il cane di Matteo e lo denuncio. Dice a tutti che sono io a voler uscire 3 volte al giorno. Non è vero, è lui che vuole fumare. Oppure sono la batteria del telefono di Gloria e vorrei denunciare che questa donna vive costantemente al 4%. Io non ce la faccio più. O ancora, sono il collega di Stefano e lo denuncio. Ogni mattina mi chiede come va e poi se ne va prima che io possa rispondere. Allora, ora tocca a voi. Oggetto che avete in casa, in macchina, in ufficio, o un animale domestico, o ancora una persona che in questo momento, se potesse denunciarvi per qualcosa, lo farebbe. E allora assumete le loro sembianze vocali e inviate appunto un messaggio vocale al 348 075 8060 in cui quella persona, quella cosa, quell'oggetto vi denuncia. Adesso ascoltiamo la nuova di Biagio Antonacci e Safe, un sound molto interessante per Spirituale.

voce di una bambina, di una ragazzina, 1999, Giorgia parla di me d'amore, però una voce che è rimasta e rimarrà e continua a farci sognare, perché è quella voce veramente così angelica che appartiene veramente quasi solamente a lei, una di quelle che ci fa sempre impazzire. Anche riascoltandola qui su Radio Subasio, un saluto grandissimo alla cara amica di Radio Subasio, Giorgia. Ma adesso vengo da voi, amici, perché qui mi sto rendendo conto di una cosa: noi non siamo circondati da affetti, siamo circondati da testimoni.

0: mare per cambiare l'aria e secondo me mi usa come passatempo.
1: Edoardo, hai rotto le manopole.
2: Il mio cane mi denuncia addetto perché sostiene che il divano è suo e io lo faccio sempre scendere. Ciao da Tiziano da Pontedera.
1: Quanti di noi sono dalla parte del cane? Alzino la mano.
3: Io te denuncio perché le mie 6 corde non le suoni. Sembra che c'hai una zappa tra le mani. Una zappa c'hai, io te denuncio.
1: Questa è una chitarra un po' schizzata, una chitarra elettrica direi. 348 075 80 60 persone, animali, oggetti. Oggi nessuno vi copre. Sono un oggetto, una persona, un animale e ti denuncio perché fate parlare le persone o gli oggetti che avete accanto a voi oppure gli animali che non ce la fanno più di voi. Insomma, bisogna mettersi un po' in discussione. 348 075 80 60. Nel frattempo ascoltiamo Achille Lauro con la sua Incoscienti Giovani.

0: Close, Don't Get Me Wrong dal 1986 su Radio Subasio, The Pretenders. Allora, signori, stanno venendo fuori delle denunce meravigliose. Vi ricordo il gioco dell'ora pazza, quella che state facendo con me, Gloria Gallo. Dovete scegliere una persona, un animale oppure un oggetto che vi conosce molto bene e immaginare che oggi finalmente qui in diretta con noi abbia la possibilità di denunciarvi pubblicamente. Quindi prestategli la voce e raccontate quella cosa che fate sempre e che lui o lei non sopporta più.
1: La mia macchina mi denuncia dicendomi cambia la marcia ogni tanto. Laura da San Benedetto del Tronto.
0: Sento arrivare le denunce anche degli automobilisti dietro di te.
2: Io sono la casa di Valeria da Cisterna. Viene sistematicamente trascurata. Stai sempre a lavorare. Basta, io ti denuncio per abbandono del tetto single. No. Buona serata.
0: Guarda che si va sul penale, eh. Abbandono del tetto coniugale, anzi single in questo caso, fino a un anno di reclusione per Valeria.
3: Ciao, sono Magenta di Firenze e voglio denunciare la mia padrona. Siamo state in ferie 10 giorni e non so quante foto mi ha fatto. Qualsiasi sfondo, qualsiasi fiore, qualsiasi mare mi faceva foto. Non lo sopporto più.
0: E poi ci chiediamo perché i cani per fare la pipì vadano dietro il cespuglio. È invasione della privacy, signora!
4: Ciao Radio Subasio, sono Franci da Grotta Ferrata. Penso che il mio aspirapolvere, se potesse, mi denuncerebbe. Colazione, pranzo e cena. Radio Subasio.
0: Pronto polizia delle aspirapolveri? Insomma, se qualcuno o qualcosa potesse vuotare il sacco letteralmente su di voi, cosa direbbe? Fategli la voce e denunciatevi al 348 075 80.

0: E ci sono delle canzoni che diventano delle vere e proprie ossessioni, come questa ossessione di Samurai e Jay. E a tal proposito vi parlo di una serata TV dedicata alle grandi hit che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio. Canzoni diventate autentici tormentoni che hanno fatto cantare intere generazioni. Oggi, sabato 26 settembre, quindi in prima serata su Canale 5, appuntamento speciale con Team Battiti Live 2000 Hits, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Da Tre Parole di Valeria Rossi a Dragostea di Intei di Aiduci, dalla canzone del capitano di Francesco Facchinetti a Svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto, fino a Calma e Sangue Freddo di Luca Di Risio, dedicato a te delle vibrazioni, Maria Salvador di J-Ax, El Mismo Sol e Sofia di Alvaro Soler, una lunga playlist che ripercorre la musica del nuovo millennio attraverso alcuni dei suoi brani più iconici. Tra i cantanti che torneranno a far rivivere alcuni dei loro più grandi successi, anche Marco Mengoni, Fedez, Annalisa, Achille Lauro, Elodie, Negramaro, Emma, Geolier, Alessandra Amoroso, Irama, Angelina Mango, Rocco Hunt, Articolo 31, Alvaro Soler, Baby K, Giusy Ferreri, Fabio Rovazzi, ancora Alex Britti, Anna Tatangelo, Benji e Fede, Gemelli Diversi, Dolce Nera, Marco Carta e Sugar Free. Quindi questa sera, in prima serata su Canale 5, non perdetevi Team Battiti Live 2000 Hits. Radio Subasio.
1: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: pesantezza e sull'ipocondria che non ne parliamo. Tipo Gloria per la 128esima volta. No, non stai morendo. Ecco, nel frattempo che l'intelligenza artificiale impara anche a denunciarci, noi facciamo parlare chi ci conosce già molto bene, tipo persone, animali e oggetti che abbiamo intorno a noi e che ci denuncerebbero per cosa.
1: Il mio gatto direbbe: ma la smetti di alzarti la notte alle ore più improbabili, che mi scombini tutto il mio timetable, non so più quando devo mangiare, quando devo fare colazione, quando devo uscire, e di ritornare alle vecchie abitudini. Grazie da Lucca.
0: Guarda, se potessi direttamente uscire da quella che è la mia cuccia di 75 metri quadrati, che sarebbe la tua forse casa, sarebbe ancora meglio forse.
2: Ciao, sono Alessandra. Il mio cane mi denuncerebbe dicendo: questa mi porta sempre al centro commerciale, ma perché? Ma che cavolo deve fare?
0: E poi la mattina si sveglia e si lamenta sempre che non ha nessuna cosa da mettersi. Com'è possibile?
3: Buonasera, sono Donatella da Massa Marittima. Il mio gatto Meo non mi denuncerebbe, ma mi metterebbe direttamente in carcere pur di non avermi a casa. Ciao, buona serata a tutti.
0: I nostri cani o gatti ci lascerebbero benissimo in un ospizio a farci marcire lì dentro. Ad ogni modo, vedo che sono stati tantissimi gli oggetti che hanno parlato per voi e che insomma vi hanno denunciato in qualche modo. Ce n'è uno che però è un po' particolare, un po' sui generis, sentiamo.
4: Ciao Radio Subasio, sono un'ernia inguinale, ma io non voglio denunciare quello che per tanti anni mi ha portato in giro, voglio denunciare l'ospedale, che è da 3 anni che questo povero disgraziato è in lista per fare l'operazione e non se ne vede la luce.
0: Il gioco non era questo, però era veramente molto carina. Grazie per tutti i vostri messaggi arrivati qui su Radio Subasio.

0: Navigatore, se potesse, mi denuncerebbe molto volentieri, perché mi accuserebbe di prima mi imposta, gli do le indicazioni, lei non le segue, fa quello che le pare, sbaglia strade, puntualmente mi ricopre di insulti, dice che non servo a niente, ma io che ci posso fare se lei fa come le pare?
1: Breaking news di TGcom 24, su Radio Subasio, rimanevi informati, lo facciamo insieme.
2: Buona serata da Federica De Boni. Circa 800.000 persone in Place de la Concorde a Parigi hanno partecipato alla messa di Papa Leone, aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede, il monito di Prevost, ora a Lourdes. Donald Trump ha respinto il piano iraniano per la riapertura di Hormuz perché considera che Teheran non controlli davvero lo stretto, ma i canali di comunicazione tra le due capitali non sono chiusi, lo rivela una fonte americana ad Axios. Il dialogo tra i mediatori resta costruttivo. Forza Italia rivendica la vittoria politica sui carburanti all'indomani della mossa dell'ENI, che ha fissato un tetto al prezzo di gasolio e benzina da lunedì, la misura per 30 giorni, e la Lega rilancia: ora ci aspettiamo un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche. Scoppia il caso della foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dal leader di Futuro Nazionale Vannacci sul suo profilo Facebook, in cui la sottosegretaria compare con una profonda scollatura. È stata prelevata dal mio profilo personale Instagram e modificata, afferma l'esponente politica, che annuncia querela. L'ho ucciso ma non volevo, nella casa ha consumato ogni tipo di droga, poi una lite. È la ricostruzione fatta dal 26enne italo-brasiliano fermato a Torino per la morte di Fabio Colapietro, altre due le persone indagate, due donne. Formula 1, Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Azerbaigian dopo essere partito dalla pole. A Baku completano il podio le due Red Bull di Verstappen e Hajar. Quarto Leclerc su Ferrari, quinto il leader del mondiale Antonelli. Tennis, niente tris per l'Italia in Billie Jean King Cup, la Paolini KO con la Svitolina. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 3 Napoli-Salerno code per traffico intenso allo svincolo di Pompei in direzione da Napoli, sulla 14 Ancona-Pescara un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Porto Sant'Elpidio e fermo Porto San Giorgio in direzione di Pescara, anche sulla 24 Roma-Teramo segnalato un mezzo in panne tra Castelmadama e Tivoli in direzione di Roma, sulla 1 Firenze-Roma traffico rallentato tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Sorato in direzione di Roma. Lungo la tangenziale est di Milano code allo svincolo di Carugate verso Lecco. Infine, lungo la strada statale 342 Briantea è stata chiusa una corsia per un incidente all'incrocio Pontida verso l'incrocio Bergamo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Il 3 è il numero perfetto e allora direi di giocare insieme con il 3 per te. O meglio, di farvi diventare i protagonisti di un momento tutto vostro in cui scegliete tre canzoni che sono quelle più importanti della vostra vita o quelle che vi piacciono di più. Noi ve le facciamo ascoltare una dietro l'altra senza nessuna interruzione, come sta per fare la persona che ha scelto le proprie nei giorni scorsi, a patto che vi prenotiate con una chiamata che potete fare anche subito allo 075 80 60, oppure con un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60, o ancora entrando all'interno dell'app di Radio Subasio ed andando nella sezione dedicata al 3 per te. Ma chi c'è oggi? Chi sei?
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Matteo.
2: Città:
3: Cesena.
4: Siamo a Cesena, città antica e bellissima, di origini umbro-etrusche, subisce nel tempo varie dominazioni, ma deve lo splendore del suo prezioso centro storico ad una sola famiglia, i Malatesta.
2: Età:
3: 47.
5: E allora già che ci siamo, signor 47, ovvero sia morto che parla, meriterebbe tre numeretti sicuri?
2: Cosa fai nella vita?
3: Faccio l'operatore sociosanitario.
6: L'OS opera, coopera e collabora.
2: Segno zodiacale:
3: Scorpione.
2: La parte di te che meno ti piace?
3: L'insicurezza.
7: Ho già tanti complessi di inferiorità, non voglio preoccuparmi pure che mi calino i calzini.
2: Il luogo più bello del mondo?
3: La montagna.
2: Barbie o Cicciobello?
3: Barbie.
8: Wow, Barbie, questa è una vera mappa del tesoro.
9: Sì, è stata creata dalla principessa Prisma. Lei era una delle prime reali della baia dell'arcobaleno. Ha nascosto il tesoro da qualche parte nel regno e ha lasciato questa mappa con degli indizi.
2: Entreresti nella casa del Grande Fratello?
3: No.
2: Cosa ti fa arrossire?
3: Il sorriso di mia moglie.
10: Amo il tuo sorriso. Il tuo sorriso è una magia. Quando sono in sala operatoria, l'unica cosa a cui penso è: va bene, altri 20 minuti e potrò rivedere quella magia. È come se con il tuo sorriso la giornata cominciasse bene.
2: Un comico che ti fa ridere.
3: Enrico Brignano.
11: Io da ragazzino ho sofferto molto il rapporto di coppia. Non è che l'abbia vissuto, l'ho solo sofferto.
2: Tre persone che vuoi salutare.
3: Voglio salutare, sono più di tre persone. Mia moglie Kathy, i miei figli Marco, Lucia, Thomas, Alessio e Teresa.
2: Le tre canzoni della tua vita.
3: E Queen, Somebody to Love, Diodato, Fai Rumore, Katy Perry, Roar.
0: Radio Subasio, 3 per te.

È Diodato con Fai rumore a chiudere il 3 per 3 di Matteo da Cesena. È stato lui a scegliere infatti le tre canzoni che abbiamo ascoltato, le ultime tre canzoni che abbiamo ascoltato una dietro l'altra senza nessuna sosta. Prima di Diodato c'erano i Queen con Somebody to Love e poi Katy Perry con Roar. Tre canzoni diverse tra loro che ci hanno fatto spaziare tra la musica internazionale e quella italiana, tre canzoni scelte da Matteo per il suo 3 per 3. Come ha fatto lui, potete tutti scegliere le vostre tre canzoni del cuore e noi ve le facciamo ascoltare ogni giorno per gli appuntamenti quotidiani con il 3 per 3, una dietro l'altra senza nessuna interruzione. Come fare per scegliere le proprie e partecipare ai prossimi appuntamenti, il prossimo dei quali proprio domani? Molto semplice, basta una chiamata che potete fare allo 075 80 60 oppure in alternativa potete scrivere e inviare un messaggino al 348 075 80 60 con il vostro nome e le tre canzoni selezionate, o ancora potete entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed andare nella sezione dedicata al 3 per te.

Dal 1 novembre tornerà in concerto con una tournée nella quale ci farà sicuramente sentire le nuove del suo ultimo album che si intitola Cicale, all'interno del quale c'è questa canzone che ascoltiamo subito su Radio Subasio e si intitola Detto tra noi.

0: Mary J. Blige con Bono One su Radio Subasio. Ma voi, dopo tanto tempo, magari dopo 50 anni che avete perso una cosa, avreste ancora la pazienza di cercarla? Beh, in Ohio un signore ci ha provato per anni, cioè suo padre aveva perso la fede tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 mentre lavava l'auto davanti casa, e prima di morire aveva chiesto al figlio di provare a ritrovarla in qualche modo, magari con un metal detector. Jeff ha mantenuto la promessa di suo padre ed ha passato anni letteralmente a scandagliare il terreno vicino a casa e ha recuperato di tutto: chiodi, bulloni, monete, ma la fede niente, non si trovava. Invece di perdere le speranze, però, poi ad agosto, con un metal detector più sofisticato, finalmente ha trovato il segnale giusto e la fede era ancora lì. Quindi mi viene da pensare che nella vita bisogna crederci sempre, arrendersi mai, non bisogna mai perdere la speranza, ma soprattutto non bisogna perdere la fede.
1: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno, l'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: La mia risposta sei tu.
1: Radio Subasio.
2: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi?

da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore, mi chiedo dove mai sia finito il sole. Proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. E se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce, ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare. Amore.

verso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi e altri tempi da sbagliare.

al 2012 quando uscì questa canzone dei Negramaro che si intitola Sole, e secondo un'interpretazione che girava un po' all'epoca, Giuliano Sangiorgi scrisse questa canzone dopo un periodo in cui aveva problemi alla voce, non riusciva a cantare. Nello stesso periodo era nata sua nipote Maria Sole. La coincidenza ha contribuito alla lettura del sole come simbolo di una nuova luce, di una nuova vita. L'abbiamo ascoltata su Radio Subasio, dove ritroviamo anche Miley, che non è più Cyrus, ha deciso di abbandonare il suo cognome per un nuovo nome d'arte con Best Persuades. Let's go.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai.

Eccoci insieme anche per questo sabato 26 settembre, bentrovati da Roberta Reversi, buon weekend, ci godiamo nella collection delle 21 i Pooh con La donna del mio amico.

La donna del mio amico, questo motivo, questo pezzo, davvero molto, dal significato molto particolare. Molte persone si sono ritrovate nel testo di questa bella canzone del 1996 e me lo hanno anche confidato in Per un'ora d'amore. Ecco, sì, ci arriviamo lì, ci arriviamo a dirlo che anche questa sera c'è Per un'ora d'amore dalle 22:30 a mezzanotte. Ben trovati ancora dunque da Roberta Reversi, eccezionalmente con voi anche per questo fine settimana. E cos'è che vi vorrei dire? Tante cose mi si affollano nella testa e io rimango qui impalata, perché quale devo dire per prima? Allora, facciamo una cosa per volta. Avremo alle 22:30 il nostro appuntamento con Per un'ora d'amore. Prima però parleremo sempre dell'amore, ma insieme, nel senso che ci scambieremo le opinioni sul superpotere dell'amore o magari le nostre esperienze. Mi ci metto anch'io, 348 075 8060. Un vocale o un messaggio ci può raggiungere a questo numero per raccontarci cose che magari non avete mai confessato neanche a voi stessi. Il superpotere dell'amore, incominciate a pensarci adesso, poi dopo questa bellissima canzone, questo nuovo singolo di Gianna Nannini, Meraviglioso errore, avremo modo di parlarne e quindi avrete modo di raccontarmi chissà che cosa.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

È bellissima anche questa canzone di Tino Mancino e Nulla, Due Rose, che abbiamo ascoltato insieme stasera su Subasio. Ben trovati ancora da Roberto Reversi. E allora parliamo di questo superpotere di cui vi avevo accennato prima. Il superpotere dell'amore è, vabbè, adesso vi spiego. È una cosa che io vi voglio proporre dopo aver letto una frase della scrittrice Chiara Gamberale, su cui vorrei aprire proprio questa riflessione. La frase dice: in fondo anche le mie storie d'amore non sono che l'incontro tra due bambini feriti, capaci di farsi un male che distrugge o che guarisce. Allora guardatevi dentro e guardate anche la vostra storia attuale o una vostra storia passata. Quale superpotere ha l'amore o ha avuto nella vostra vita? Riapre vecchie ferite e fa male? Cura i traumi del passato o entrambe le cose? Ovvero prima distrugge, poi ricostruisce? Fa rinascere? Come la vedete voi? 348 075 80 60, raggiungeteci con un messaggio per le vostre opinioni, i vostri pensieri, le vostre esperienze.

0: Come tu mi vuoi, lei è Irene Grandi su Subasio. E allora, noi stiamo parlando del superpotere dell'amore. Che cosa ne pensate voi? 348 075 8060 per raggiungerci con un messaggio, con un vocale, come preferite. Quello che io vi chiedo è: quale superpotere secondo voi ha l'amore nella vostra vita? Ha riaperto vecchie ferite? Ha fatto male? Ha curato traumi del passato? Oppure prima distrugge e poi ricrea, ridà nuova vita? Come la interpretate voi questo superpotere? Marcella di Roma scrive: l'amore è il superpotere di aiutare a guarire anche un male fisico, perché ci regala un'energia immensa che aiuta il nostro fisico e prima ancora la nostra mente a reagire. È vero, verissimo quello che ci dice Marcella, perché se voi ci fate caso, se siete innamorati e avete magari dei malesseri o qualcosa che vi dà fastidio o comunque che dovete curare anche magari con dei farmaci, delle terapie eccetera eccetera, voi vedrete che se vi innamorate guarite molto molto molto prima. Ci avete mai fatto caso? Avete mai sperimentato questa cosa incredibile dell'amore? Ecco, è una cosa comunque da provare, assolutamente. Ernia con questa sua dedica.
1: Che nome dai ad un sogno?

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: di creare un pezzo meraviglioso con la sua voce, con il suo stile, sul superpotere dell'amore. Ce ne sono state tante di canzoni che si sono intitolate così, che hanno trattato questo tema, ma ecco, vediamo di farlo trattare anche in maniera particolare da questa artista che amo disperatamente. A proposito di superamore, comunque, quale superpotere ha l'amore nella vostra vita? Riapre vecchie ferite, fa male, cura i traumi del passato o prima distrugge poi ricostruisce? Che cosa? 348 075 8060, raggiungeteci con un messaggio, con un vocale, per esprimere il vostro pensiero, la vostra opinione.
1: Radio Subasio, buonasera. Verusca da Nettuno. L'amore ha il superpotere di farci cadere un attimino l'armatura e poterci dimostrare fragili agli occhi della persona amata, sapendo di avere magari un supporto e di non avere una persona che magari se ne approfitta. Poi purtroppo c'è anche chi lo fa, però solitamente se l'amore è quello vero, uno si può sentire libero di essere un attimino fragile. Una cosa che non provo da tanto tempo, però è bello quello.
0: È senz'altro molto bello. Ecco, un'altra chiave di lettura del superpotere dell'amore è che ci rende, che ci fa cadere le corazze, ecco, questi muri che noi costruiamo attorno a noi per difenderci. Spero che tu possa provare presto, più presto possibile, questa bellissima sensazione. Te lo auguriamo tutti. Ultimo su Subasio, questa è la sua Tutto.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Gori con questo suo splendido raggio di sole su Subasio. Ancora buon sabato sera, buon weekend da Roberta Reversi. Stiamo parlando del superpotere dell'amore, molti di voi lo conosceranno sicuramente. Abbiamo preso a prestito una frase di Chiara Gamberale che dice: in fondo anche le mie storie d'amore non sono che l'incontro tra due bambini feriti, capaci di farsi un male che distrugge o che guarisce. E il vostro amore quale superpotere ha? Che cosa ha combinato nella vostra vita, che cosa ha ricreato, che cosa ha rigenerato? 348 075 8060, raggiungeteci con un messaggio, con un vocale. Intanto ci sono Annalisa e Madame Amica.

0: Fiat aderenti.
1: Ancora buon sabato sera da Roberta Reversi nella collection delle 22, John Lennon, Just Like Starting Over.

Elisa, ogni istante su Subasio, dove stiamo parlando peraltro del superpotere dell'amore. Che cosa ha fatto a voi, alla vostra vita, il superpotere dell'amore? 348 075 8060, Gerardo di Latina ci risponde: mi ha permesso di guardare il mio futuro con ottimismo. A me, che sono un inguaribile pessimista, non lo avrei mai creduto possibile. È stato davvero un miracolo. E allora possiamo chiudere questo nostro piccolo excursus sull'amore, sul superpotere dell'amore, questo nostro piccolo stare insieme, ragionare sul superpotere, con dicendo che comunque ognuno ha ricevuto un dono dal superpotere dell'amore, un regalo, un piccolo miracolo, così come l'ha definito lo stesso Gerardo. Grazie per essere stati in questo una volta di più, diciamo così, pronti, immediati nella risposta a quello che io vi proponevo. Noi andiamo avanti e fra pochissimo arriva Per un'ora d'amore, anzi no, subito c'è Colibrì, Cesare Cremonini. Nei tuoi occhi.

che Antonello Venditti con il suo mitico amore ad annunciare l'arrivo di Per un'ora d'amore, perché fra le 22, fra 10 minuti alle 22.30, dalle 22.30 fino a mezzanotte avremo questo consueto spazio dedicato al vostro cuore, uno spazio in cui il vostro cuore si apre veramente, si confida e riesce ad esprimere quello che non potrebbe fare mai in nessun altro contesto, in nessun'altra situazione. Perché Per un'ora d'amore è un momento assolutamente unico, lo trovate qui su Subasio e con la conduzione questa sera di Roberta Reversi. Fino a mezzanotte, ribadisco, le vostre canzoni del cuore, scelte con tutta l'anima, le vostre dediche, i vostri messaggi, i vostri vocali possono arrivare al 348 075 8060. Vi mettiamo a disposizione anche l'app di Radio Subasio per le vostre prenotazioni, sia per questa sera che per una delle prossime serate, e anche un indirizzo redazione@radiosubasio.it per farci arrivare la vostra storia d'amore più bella. Un'altra cosa che ci tengo a dirvi è che se avete bisogno di aiuto per scegliere la vostra canzone del cuore, non c'è nessun problema. Andate sul sito di Radio Subasio, anche questa sera sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore e sicuramente troverete il pezzo adatto alla vostra dedica. Intanto Breathe Easy e Blue.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di questo.

Ci siamo 22:31 in questo istante, anche per questo sabato sera, e il nostro appuntamento è con Per un'ora d'amore fino a mezzanotte. Ancora ben trovati da Roberta Reversi. Ci sono molte delle vostre canzoni che sono arrivate con le vostre dediche al 348-075-8060 e molte altre arriveranno. Poi ci sono anche quelle che avete prenotato attraverso l'app di Radio Subasio e stiamo attendendo l'appuntamento delle 23 circa con la vostra storia d'amore più bella, più importante che ci avete fatto pervenire, magari tramite una mail all'indirizzo redazione radiosubasio.it, ma qualcuno ha scelto anche la via del messaggio, del vocale, sempre al 348 075 80 60. E allora siamo pronti per la prima protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera. Lei è Lucia di Napoli, che al suo Ettore scrive: questa è la canzone di quando ci siamo dati il primo bacio. Ti amo sempre come allora. Annie Lennox, No More I Love You.

0: fai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Ti scatterò una foto, lui è Tiziano Ferro. E poi abbiamo la dedica da parte di Tania di Pozzuoli che scrive: vorrei regalare a mio marito Diego la canzone di Tommaso Paradiso, Non avere paura, perché è stata la nostra prima canzone insieme. Oggi, domani e per sempre, una cosa sola. Ti amo, Diego.

Alicia Keys su Subasio in Per un'ora d'amore, questa era la sua Fallin. Ma andando avanti con le vostre dediche e le vostre bellissime note d'amore, troviamo quella di Noemi che scrive: vorrei dedicare la canzone Era una vita che ti stavo aspettando di Francesco Renga al mio compagno Ramis, e vorrei anche mandargli questo messaggio. Ti amo tanto Ramis, a volte è dura, lo so, le insicurezze e le paure sono tante, ma io ci sarò sempre per te e ti prometto che ce la faremo, resteremo insieme, tua Noemi. E allora, eccolo, Francesco Renga, tutto per voi ragazzi.

sempre bello riascoltare Pino Daniele, poi con questa canzone che ha un suo languore, non so, non riesco a definirla, ma mi prende tutto il cuore, penso come fa con voi, visto che siete pronti a richiederla spessissimo nei nostri appuntamenti con Per un'ora d'amore. 22:56, ancora una dedica al nostro 348-075-8060 da Morena di Salerno per Anna. Scrive Morena: mi piace guardarti e potrei farlo per ore. In così poco tempo sei entrata dentro di me, regalandomi i giorni più belli e riportando la luce nella mia vita. Stiamo costruendo la nostra vita e la nostra casa insieme e manca sempre meno. Non ti prometto che sarà sempre facile, ma ti prometto che ci sarò ogni volta che ne avrai bisogno, sempre al tuo fianco. Ti amo tanto. Iris, Biagio Antonacci, per te.

E con Biagio Antonacci siamo arrivati in Per un'ora d'amore alle 23 e un minuto. È tempo di conoscere un'altra delle vostre bellissime storie d'amore che arrivano al 348 075 8060 con un messaggio, con un vocale, o che arrivano nella maniera più tradizionale all'indirizzo redazione radiosubasio.it. Questa sera da Palermo c'è Riccardo che scrive: è la prima volta che io e Elena siamo lontani per così tanto tempo e mi sento spiazzato, mi manca una parte di me, la più importante. La scelta che abbiamo dovuto fare ci sta costando molto e spesso penso che non sia stata quella giusta, ma poi nelle nostre lunghe, interminabili chiacchierate serali lei mi dà tanta forza, mi basta parlare con lei e ritrovo la mia strada. E così lui scrive anche alla sua amata: questo mio lavoro che mi porterà lontano da te tante altre volte ancora, alla fine forse sarà quello che alimenterà il nostro sentimento, il nostro desiderio, che non farà quietare la nostra passione. Questa è la speranza che mi ripaga di ogni sacrificio, amore mio, che non faremo mai l'abitudine l'uno all'altra e che sarà sempre come la prima volta ad ogni mio ritorno. Ti dedico una canzone che per te ha un significato tanto, tanto profondo. La cura, Franco Battiato.

Da questa base che ci porta lontano e crea l'atmosfera giusta per le dediche, per le notte d'amore, per le storie che arrivano al nostro programma, al nostro per un'ora d'amore qui su Subasio. Ancora ben trovati da Roberta Reversi, 23:07 e siamo in procinto di ascoltare un'altra dedica arrivata al 348 075 80 60.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Ciao, sono Giusy da Perugia. Volevo dedicare al mio compagno Rinaldo, con tanto tanto amore, la canzone di Jovanotti a te, dicendogli grazie, grazie di essermi vicino. Grazie, un bacio.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

0: con Subasio.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Tananai Alibi, e in Per un'ora d'amore arriva anche la bellissima dedica da parte di Elina di Siena, che scrive: a mio marito Simone, a un uomo meraviglioso, al compagno della mia vita e all'uomo che mi ha regalato la gioia più grande, nostra figlia tanto desiderata. Sei il mio amore, la mia famiglia e una parte preziosa di tutto ciò che siamo. Questa canzone è per te, con tutto il mio amore. Vasco Rossi, come nelle favole.
1: Quello che...

E prosegue il nostro appuntamento con Per un'ora d'amore. Ancora buon sabato sera da Roberta Reversi. Le vostre canzoni del cuore, le vostre note d'amore, insomma tutto quello che vi serve per esprimere il vostro sentimento nei confronti della persona che amate. Ecco la dedica a questo punto anche di Gianni Di Sarno per Giovanna. Ciao amore mio. E niente, siamo ancora qui. Non dubitare mai di ciò che provo per te. Sei il sogno con cui mi sono addormentato per tutta la vita e dal quale non vorrò mai svegliarmi. Grazie di esistere. Sei nell'anima, Gianna Nannini.

0: Bruno Mars in Per un'ora d'amore e poi anche Alex Britti, Oggi sono io, da Federico di La Spezia per Amanda. Grazie al tuo amore ho ritrovato me stesso. Restami accanto, per sempre.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

Lazzain per un'ora d'amore, con i suoi 100 messaggi siamo arrivati alle 22.57, raggiungeremo la mezzanotte con Michael Jackson, la sua You Are Not Alone, e subito dopo Radio Subasio Disco Club con il nostro Davide Berton, che vi proporrà le cose più belle nazionali e internazionali di questi ultimi decenni. Bene, io a questo punto vi saluto con un pensiero di Saffo: non ti chiedo di amarmi, ma solo di lasciarti amare. Da Roberta Reversi.

Radio Subasio è la colonna sonora delle tue serate, dalle 20. Da lunedì a venerdì, 3 per te, le tre canzoni della vostra vita scelte da voi. Alle 21 con Roberta Reversi, i saluti e i messaggi di chi viaggia o resta a casa. Alle 22.30, la selezione delle più belle canzoni d'amore. Ogni sera dalle 20, accendi la compagnia della tua serata con Radio Subasio. 70, 80, 90, 2000 e le hit dance del momento. Questa è Radio Subasio Disco Club.

70, 80, 90, 2000 e le hit dance del momento. Questa è Radio Subasio Disco Club.